0: Lorenzo D'Argento ha selezionato Rififi, New Bossa, New Jazz, Lounge, Deep House, solo su Radio Selene.
1: Radio Selene.
2: Radio Selene.
3: Radio Selene.
2: Radio Selene. La colonna sonora delle tue giornate ora ti porta avanti e indietro nel tempo con Vivi e Rivivi. Un viaggio musicale dagli anni 60 ad oggi. Rivivi il 1987.

provando qualcosa. Mentre dorme questa città, sotto la nostra schiena nuda, sto cercando qualcosa, sto cercando qualcosa. Mentre questo autunno caldo fonde l'anima di questo giorno qualunque, di questa vita qualunque.

Vuoi portare Radio Selene sempre con te? Ascoltala in streaming e scopri le frequenze FM della Puglia su www.radioselene.it.

0: Questa è Radio Seleni.
1: Benvenute e benvenuti all'almanacco di oggi. Domenica 13 settembre 2026 è il 256esimo giorno del calendario gregoriano. Il sole sorge alle 6:48 e tramonta alle 19:23. Il santo del giorno è San Giovanni Crisostomo. Tra gli avvenimenti accaduti nel passato ricordiamo che il 13 settembre del 1968 la magistratura romana sequestra il film di Pierpaolo Pasolini, Teorema, per oscenità. Il film era stato premiato dall'Organizzazione Cattolica Internazionale del Cinema. Nel 1982 il Parlamento italiano approva la legge Rognoni-La Torre che introduce il reato di associazione a delinquere di stampo mafioso. Nello stesso giorno a Ginevra viene arrestato il venerabile Licio Gelli, gran maestro della loggia massonica P2. E nel 1985 esce in Giappone Super Mario Bros., il che pone fine alla crisi dei videogiochi e segna l'inizio dell'era di Nintendo. Per quanto riguarda gli eventi sportivi, ricordiamo che il 13 settembre del 1970 in 127 gareggiano nella prima maratona di New York, percorrendo più volte il Park Drive di Central Park. Ad assistere alla gara, portata a termine da solo 55 partecipanti, nemmeno un centinaio di spettatori. Tra gli eventi musicali ricordiamo che il 13 settembre del 1986 i Mattia Bazar sono primi in classifica con Ti sento. Nel 1993 Laura Pausini pubblica il singolo Ascolta il tuo cuore. E nel 2004 Tiziano Ferro pubblica il singolo Non me lo so spiegare. Passiamo ai nati oggi. Ricordiamo Ezio Bosso, nato a Torino il 13 settembre 1971 e scomparso a Bologna il 15 maggio 2020. È stato un grande compositore, pianista e direttore d'orchestra di fama internazionale. Compie oggi 69 anni l'attore italiano Cesare Bocci. Ne compie 59 l'attrice italiana Nadia Rinaldi. Spegne 53 candeline Fabio Cannavaro, allenatore di calcio ed ex calciatore italiano di ruolo difensore, commissario tecnico della nazionale uzbeka. 46 candeline sulla torta di Cristiana Capotondi, romana doc e attrice e dirigente sportiva. E prima di salutarci ricordiamo la scomparsa il 13 settembre 1928 di Italo Svevo, il più europeo degli scrittori italiani a cavallo tra 800 e 900, interprete dell'alienazione dell'uomo moderno nella società. Nel 1996 ci lasciava invece Tupac Shakur, rapper e attore statunitense salito alla ribalta negli anni 90 come Tupac. Nel 2022 ci lasciava Jean-Luc Godard, tra i fondatori della celebre Nouvelle Vague, di cui il suo primo capolavoro, fino all'ultimo respiro, è stato il manifesto cinematografico. E con il proverbio del giorno voglio ricordarvi che ogni lasciata è persa.
0: Stai ascoltando

0: WhatsApp?
1: Invia un vocale su WhatsApp 347-7272-274. Radio Selene.
2: Non vedo più bene come prima, non vedo i dettagli e non vedo una soluzione.
3: Vedi di andare da Ottica Velò. Ti offre sempre la migliore soluzione qualità-prezzo, con controllo optometrico della vista gratuito. Lenti graduate a contatto, solo le migliori tecnologie, assistenza attenta e staff qualificato.
2: Vedo la luce in fondo al tunnel.
3: È Ottica Velò, il tuo nuovo punto di vista. A Bisceglie, via Sacerdote di Leo 106, a Trani, piazza Dottor Alfredo Albanese 50-51 e a Molfetta, via Terlizzi 62.
4: Promo Back to School. Lenti per dispositivi digitali allo stesso prezzo delle lenti tradizionali.
5: Tornare conviene. Al rientro, fatti un regalo. Nelle sedi Mercedes-Benz Maldarizia Automotive

0: Levante per l'89esima campionaria con il Maldarizzi Mobility Mall. Maldarizzi Automotive, il tuo copilota.
1: Da oggi il trasloco non è più uno stress. Trasporti e Traslochi De Robertis offre un trasloco in piena serenità, con imballaggi in appositi cartoni, smontaggio e rimontaggio dei vostri arredi, e il trasporto è in tutta Italia. Trasporti e Traslochi De Robertis, goditi il trasloco, al resto ci pensiamo noi. Via Giacomo Salepico 18, Molfetta.
2: Da sempre Iveco è sulla strada con te, e il Daily, il veicolo commerciale più versatile della sua categoria, accompagna da sempre generazioni di professionisti e ancora oggi è simbolo di affidabilità, robustezza e versatilità.
3: Iveco Daily cabinato e Iveco Daily furgone in pronta consegna a tasso zero e terzo anno di garanzia estesa a soli 99 euro fino al 30 settembre, salvo approvazione Iveco Capital. Offerta valida presso la concessionaria Iveco di Pinto ed Alessandro a Putignano e Bari. Info di pintodalessandro.it.
4: La risposta è sempre Daily.
5: A Trani c'è un luogo dove la cultura prende vita ogni giorno. Palazzo delle Arti Beltrani presenta la stagione artistica 2026. Grandi concerti, teatro, jazz, mostre, incontri d'autore ed eventi esclusivi nel cuore della città. Un calendario ricco di emozioni da vivere insieme. Palazzo delle Arti Beltrani, la casa della cultura, dell'arte e delle emozioni. Scopri il programma completo su palazzobeltrani.it e sui nostri canali social. Domenica 13 settembre, la magia di Ennio Morricone, celebrata con un emozionante concerto tra musica, cinema e grandi suggestioni. Radio Selene.

0: Radio Seleni.
1: In viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Puglia. Sulla strada statale 7 Tersalentina è attivo un senso unico alternato in tratti saltuari di circa 3 km tra lo svincolo per Erchie e lo svincolo per San Pancrazio in provincia di Brindisi. Sulla strada statale 16 Adriatica è attiva una riduzione di carreggiata di un chilometro circa in entrambe le direzioni, tra lo svincolo con la variante di Maglie Nord e lo svincolo di Maglie strada statale 275 di Santa Maria di Leuca in provincia di Lecce. Sulla strada statale 274 Salentina Meridionale è attiva una chiusura in corrispondenza dello svincolo di Presicce in provincia di Lecce, deviazioni in loco. ANAS ricorda, la strada non è un posacenere. Rispetta l'ambiente, salva il tuo viaggio. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800 841 148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
0: Questa è

rossetto che porterai, il rossetto che userai. Vorrei sognarti come non ti ho sognato mai. Ti incontro per strade e divento triste.

l'acqua della doccia che fai, le lenzuola del letto dove dormirai, l'hamburger di sabato sera che mangerai, che mangerai. Vorrei essere il motore della tua macchina, così di colpo mi accendi.

0: Questa è Radio Selene. L'oroscopo di Maya.
1: Ciao a tutte e a tutti da Maya e dalle stelle che ci augurano, con i loro consigli, una buona domenica. Ariete, in amore avrete un atteggiamento piuttosto freddo, senza capire realmente le cause. Potreste sentirvi meno motivati nel lavoro, ma delegare le vostre mansioni a qualcun altro sarà per voi difficile. Toro, le stelle preannunciano una giornata ricca di colpi di scena, forse grazie a una novità molto accattivante. Nel lavoro ritornerà la voglia di progettare nuovi percorsi. La vostra creatività sarà al massimo. Gemelli, nella vostra passionalità si nasconderà il modo per interagire con il partner senza filtri e con maggiore successo. Avrete la tendenza ad affrontare il lavoro con il sorriso. Continuate così. Le stelle segnalano una sorpresa con i fiocchi. Cancro. Si prevede una forte ritrosia nei confronti dell'amore. Preferite stare da soli e pensare a voi. E allora fatelo. Una mole ingente di lavoro potrebbe portarvi a chiedere aiuto a chi vi sta attorno, ed è giusto che impariate a farlo. Leone, le stelle segnalano un periodo di scarsa motivazione dal punto di vista amoroso. Sul fronte professionale sentirete sulle vostre spalle delle responsabilità che al momento potrebbero sembrarvi troppo pesanti. Vergine, le occasioni di incontro si faranno folte e interessanti. Non mancherete di fare nuove amicizie. Nel lavoro gli obiettivi saranno alla vostra portata. La paura cederà il posto all'intraprendenza. Bilancia. Vivrete una giornata molto rosea in amore oggi. Nelle coppie ci sarà una svolta eccitante. Nel lavoro l'intesa di squadra sarà in netto rialzo e sarà eccezionale intraprendere nuovi progetti insieme. Scorpione. Per quanto riguarda gli affetti, avrete qualche punta di gelosia che però metterete a tacere senza troppi sforzi. Questa giornata sarà difficile da dedicare interamente al lavoro e a tutto ciò che gli gravita attorno. Sagittario, potreste sentirvi oggi meno aperti emotivamente. Cercate allora di non sforzarvi. Sul fronte lavorativo affronterete una sfida con parecchie difficoltà. La buona sorte non sarà dalla vostra. Cercate quindi di chiedere aiuto. Capricorno, sentite che è arrivato il momento di lasciarvi andare alle vostre sensazioni più recondite con la persona che amate. In ambito professionale ci sarà un notevole rialzo della vostra produttività e di conseguenza anche delle entrate economiche e della vostra autostima. Acquario, le stelle si preannunciano favorevoli per una nuova storia d'amore densa di passione. Al lavoro avrete uno slancio in più che vi farà raggiungere molteplici traguardi e la fortuna sarà vostra amica. Pesci, la giornata potrebbe sembrare meno ricca di emozioni, soprattutto per cause di forza maggiore. Anche se faticoso, il lavoro si prospetta interessante. I guadagni saranno pronti per essere spesi come vorrete. Oggi vi saluto con le parole di Enzo Costa. Non perdonerò mai a Noè di aver imbarcato sull'arca anche una coppia di zanzare. Ciao a tutte e a tutti.
0: A domani con l'oroscopo di Maya. Stai ascoltando

0: Facebook e Instagram.
1: Cerca e segui su Facebook e Instagram Radio Selene. Radio Selene Notizie.
2: Buongiorno dalla redazione. Apriamo con gli esteri. I ribelli Houthi dello Yemen, sostenuti dall'Iran, hanno affermato in nottata di aver preso di mira depositi di armi e centri di comando e controllo in una base militare nella regione di Sharura, in Arabia Saudita, utilizzando missili balistici e droni. Ieri notte colpito l'oleodotto Est Ovest, infrastruttura chiave per Riyadh, con una capacità di 7 milioni di barili al giorno. Gli Houthi ci hanno chiesto di non attaccarli, risponde Trump dopo i raid dei ribelli yemeniti. Il gruppo smentisce su X, affermazione falsa e infondata. Ora in Italia, un uomo di 40 anni è stato trovato morto nella notte tra venerdì e sabato scorsi nel parcheggio sterrato alle spalle dell'ospedale San Donato di Arezzo. Sul corpo dell'uomo sono state trovate diverse ferite da taglio e numerose tracce di sangue, ma l'arma non è stata rinvenuta. I carabinieri stanno cercando di ricostruire le ultime ore di vita dell'uomo e non escludono al momento alcuna ipotesi, compresa quella di un'aggressione e quella dell'autolesionismo. Un motociclista ha perso la vita nel pomeriggio di ieri nel comune di Barberino del Mugello, in provincia di Firenze. Secondo quanto appreso, la vittima dell'incidente sarebbe un uomo di circa 40 anni che avrebbe perso il controllo della moto sulla quale viaggiava, finendo poi in una scarpata. Sul posto sono intervenuti i carabinieri, il 118, i vigili del fuoco, la polizia municipale e il personale ANAS per la gestione della viabilità e i rilievi. È durata quasi 10 ore in procura a Roma l'audizione di Natalia Potenza, l'ex compagna di Walter Lavitola, reo confesso di essere il mandante dell'attentato a Sigfrido Ranucci. Ad ascoltare la donna, i PM della DDA e i carabinieri. La donna avrebbe ricostruito gli affari di Lavitola e il suo rapporto con il giornalista. Non sapevo della bomba, avrebbe detto dell'azione dinamitarda del 16 ottobre del 2025. Il Leone d'Oro per il miglior film dell'83esima mostra internazionale d'arte cinematografica di Venezia è andato a Woman I Know, diretto dalla regista danese di origine egiziana May El-Touki, che porta a casa anche la Coppa Volpi per la protagonista Mathilde Arcel. Il gran premio della giuria, il secondo riconoscimento più importante, va a Possible Love del regista sudcoreano Lee Chang-dong. Il Leone per il miglior

0: narratore è di John Malkovich per Wild Horse 9. Chiudiamo con lo sport, per il calcio e la Serie A, un tempo a testa tra Lazio e Milan che chiudono 2-2 il big match della quarta giornata di A. All'1-2 Cancellieri Noslin nei primi 45 minuti risponde la doppietta del rossonero Moreira. Ancora KO l'Atalanta, battuta 2-1 in casa da un Cagliari ora quarto in classifica. Pari 1-1 tra Genoa e Frosinone. Formula 1, la prima storica pole al Madrid in Spagna è firmata Lando Norris, Antonelli parte secondo, Hamilton è in seconda fila, Leclerc in terza. Per il tennis, Rybakina batte Sabalenka in 3-7 e vince gli US Open. È tutto, al prossimo aggiornamento.
1: Stai ascoltando Radio Selene.
2: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV. More than one thing. Nuova T-Cross. Scopri il City SUV Volkswagen, perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
3: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
4: Puoi dirlo forte.
3: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro.
4: Sì.
5: E in più hai POS digitale e fisico gratuiti, conto e operazioni a zero e protezioni assicurative incluse.
3: Scegli ora ING Business Banking.
5: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
1: Radio Selene.
6: Nuovi infissi, nuova vita.
7: Scegli anche tu Silvestris Infissi.
6: Partner Schuco e leader nel PVC, il materiale che riduce davvero i consumi.
7: Da oltre 30 anni Silvestris Infissi inquadra i tuoi sogni.
6: Abi sceglie in via Berlino 3236 e nel nuovo impianto produttivo in via Lama di Macina 144.
7: Seguilo sui social.
1: Radio Selene.

0: Facebook e Instagram.
1: Cerca e segui su Facebook e Instagram Radio Selene.
2: Tornare conviene. Al rientro, fatti un regalo. Nelle sedi Mercedes-Benz Maldarizia Automotive, tra

0: Fiera dell'Levante per l'89esima campionaria con il Maldarizi Mobility Mall. Maldarizi Automotive, il tuo copilota.
1: Non vedo più bene come prima, non vedo i dettagli e non vedo una soluzione.
2: Vedi di andare da Ottica Velò. Ti offre sempre la migliore soluzione qualità-prezzo, con controllo optometrico della vista gratuito. Lenti graduate a contatto, solo le migliori tecnologie, assistenza attenta e staff qualificato.
1: Vedo la luce in fondo al tunnel.
2: È Ottica Velò, il tuo nuovo punto di vista. A Bisceglie, via Sacerdote di Leo 106, a Trani, piazza Dottor Alfredo Albanese 50-51 e a Molfetta, via Terlizzi 62.
3: Promo Back to School. Lenti per dispositivi digitali allo stesso prezzo delle lenti tradizionali.
4: Da sempre Iveco è sulla strada con te e il Daily, il veicolo commerciale più versatile della sua categoria, accompagna da sempre generazioni di professionisti e ancora oggi è simbolo di affidabilità, robustezza e versatilità.
5: Iveco Daily cabinato e Iveco Daily furgone in pronta consegna a tasso zero e terzo anno di garanzia estesa a soli 99 euro fino al 30 settembre, salvo approvazione Iveco Capital. Offerta valida presso la concessionaria Iveco di Pinto ed Alessandro a Putignano e Bari. Info di pintodalessandro.it.
6: La risposta è sempre Daily.
7: Com'è che si dice? Chi si ferma è perduto? Allora muoviti, anzi promuoviti su Radio Selene. Vuoi diffondere il tuo brand, promuovere la tua attività e i tuoi eventi in tutta la Puglia? Fallo con Radio Selene. Scopri come e di più chiamando Radio Selene allo 080 898 6442.

0: Vuoi portare Radio Selene sempre con te? Ascoltala in streaming su www.radioselene.it. Radio Selene Notizie.
1: Buongiorno dalla redazione.
2: Apriamo con il cinema. Il Leone d'Oro per il miglior film dell'83esima Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica di Venezia è andato a Woman Unknown, diretto dalla regista danese di origine egiziana May El-Touki, che porta a casa anche la Coppa Volpi per la protagonista Matilda Hassel. Il Gran Premio della giuria e il secondo riconoscimento più importante va a Possible Love del regista sudcoreano Lee Chang-dong. Il Leone per il miglior attore di John Malkovich per Wild Horse 9.
1: L'intelligenza artificiale si sta sviluppando a un ritmo esponenziale, così Dario Amodei a capo di Anthropic, definendo la situazione un segnale d'allarme per il settore che richiede una serie di misure di sicurezza, perché ammonisce: senza un rallentamento nel giro di 6-12 mesi l'intelligenza artificiale potrebbe essere in grado di guidare uno sciame di agenti capaci di prendere il controllo dell'intero internet. Intanto OpenAI rende noto che attenderà l'anno prossimo per iniziare a vendere le proprie azioni agli investitori di Wall Street.
2: È di un morto e tre feriti il bilancio dell'attacco a una nave mercantile iraniana al largo dell'isola di Engam. Lo fa sapere il governatore di Kushem, sottolineando che il raid è avvenuto intorno alle 5 del mattino nella zona dell'isola di Engam e lungo la costa digradante dell'isola. Teheran intanto non è in guerra con l'Arabia Saudita, ha detto in un'intervista ad Al Jazeera il presidente Massoud Pezeshkian. Gli Houthi hanno le loro questioni, ha spiegato il presidente.
1: Gli account X di una quindicina di organizzazioni e attivisti turchi LGBT+ sono stati bloccati su richiesta delle autorità promotrici della difesa della famiglia tradizionale. Lo ha riferito l'Associazione per la Libertà di Espressione IFOD. Tali account X non sono più accessibili dalla Turchia senza l'uso di una VPN. In Turchia l'omosessualità non è penalmente perseguibile, ma l'omofobia è ampiamente diffusa anche ai vertici dello Stato.
2: Trasferta argentina conclusa con anticipo da Sofia Goggia. La campionessa bergamasca, vincitrice della medaglia di bronzo nella discesa olimpica di Milano Cortina 2026 e della Coppa del Mondo di Supergigante nella passata stagione, ha accusato un malore durante la sua permanenza ad Ushuaia, che durava dallo scorso 23 agosto, e d'accordo con la commissione medica Fisi, presieduta dal dottor Andrea Panzeri, ha deciso di rientrare in Italia per sottoporsi nei prossimi giorni agli accertamenti del caso.
1: Lo sport e il calcio, un tempo a testa tra Lazio e Milan che chiudono 2-2 il big match della quarta giornata di Serie A. All'1-2 cancellieri Noslin dei primi 45 minuti risponde la doppietta del rossonero Moreira. Lazio prima per una notte, ancora KO l'Atalanta, battuta 2-1 in casa da un Cagliari ora quarto in classifica, pari 1-1 tra Genoa e Frosinone. Oggi in programma Lecce Monza, Napoli Bologna e Sassuolo Juventus. Domani Como Parma, Torino Roma e Inter Udinese. Nel volley l'Italia batte la Grecia 3-0 nel secondo impegno degli europei.
2: È tutto, al prossimo aggiornamento.
0: Stai ascoltando Radio Selene.
3: Nuovi infissi, nuova vita. Scegli

0: anche tu Silvestri Sinfissi.
1: Partner Schuco e leader nel PVC, il materiale che riduce davvero i consumi.
0: Da oltre 30 anni Silvestri Sinfissi inquadra i tuoi sogni.
1: A Bisceglie in via Berlino 3236 e nel nuovo impianto produttivo in via Lama di Macina 144.
0: Seguilo sui social.
2: Questa è Radio Selenium.

0: Vuoi portare Radio Selene sempre con te? Ascoltala in streaming su www.radioselene.it.
1: Da sempre Iveco è sulla strada con te e il Daily, il veicolo commerciale più versatile della sua categoria, accompagna da sempre generazioni di professionisti e ancora oggi è simbolo di affidabilità, robustezza e versatilità.
2: Iveco Daily cabinato e Iveco Daily furgone in pronta consegna a tasso zero e terzo anno di garanzia estesa a soli 99 euro fino al 30 settembre, salvo approvazione Iveco Capital. Offerta valida presso la concessionaria Iveco di Pinto ed Alessandro a Putignano e Bari. Info di pintodalessandro.it.
3: La risposta è sempre Daily.
4: Farmacia Santoro ti offre nel suo nuovo centro salute servizi come ECG e Holter in telemedicina, analisi del sangue, test per intolleranze alimentari e allergologici, breath test, Helicobacter e lattosio, consulenza nutrizionale su prenotazione. Orario continuato dal lunedì a sabato, domenica e festivi 8-13. Farmacia Santoro è in via Garibaldi 186 ad Andria. Più servizi, meno stress.
5: A Trani c'è un luogo dove la cultura prende vita ogni giorno. Palazzo delle Arti Beltrani presenta la stagione artistica 2026. Grandi concerti, teatro, jazz, mostre, incontri d'autore ed eventi esclusivi nel cuore della città. Un calendario ricco di emozioni da vivere insieme. Palazzo delle Arti Beltrani, la casa della cultura, dell'arte e delle emozioni. Scopri il programma completo su palazzobeltrani.it e sui nostri canali social. Domenica 13 settembre, la magia di Ennio Morricone, celebrata con un emozionante concerto tra musica, cinema e grandi suggestioni.
6: Tornare conviene. Al rientro, fatti un regalo. Nelle sedi Mercedes-Benz Maldarizia Automotive

0: Vivante per l'89esima campionaria con il Maldarizzi Mobility Mall. Maldarizzi Automotive, il tuo copilota.
1: Com'è che si dice? Chi si ferma è perduto? Allora muoviti, anzi promuoviti su Radio Selene. Vuoi diffondere il tuo brand, promuovere la tua attività e i tuoi eventi in tutta la Puglia? Fallo con Radio Selene. Scopri come e di più chiamando Radio Selene allo 080 898 6442.

Vuoi portare Radio Selene sempre con te? Ascoltala in streaming e scopri le frequenze FM della Puglia su www.radioselene.it.

0: Radio Selene.
1: Radio Selene.
0: La colonna sonora delle tue giornate. Ora con Stefano Alicchio.
2: Non è che ci annunciamo con sta storia che siamo tutti Mohamed Ali. Di Stefano Ali ce n'è solo uno. Insomma, ho trovato il gancio. Non avrei dovuto farlo, così come non avrei dovuto dire e non dovrei dire un sacco di cose sino alle 12, però, insomma, mi hanno chiamato questa domenica mattina, mi hanno detto: Stefano, fai la diretta dalle 9 alle 12. E io sono qui, ho risposto all'appello prontamente. Oh, sono quasi emozionato. Non so voi, ma questa è stata la prima notte dopo tante settimane, tanti mesi, durante la quale abbiamo messo il lenzuolino. Che emozione, vero? Vabbè, allora parleremo di un sacco di cose, come sempre un bel po' di argomenti. Sentite la voce un po' giù, ieri sera ho fatto un po' di macello, abbiamo animato una festa all'improvviso, improvvisamente, e adesso all'improvviso io vado a salutare il nostro partner di questo weekend e anche di questa domenica mattina, ovvero Silvestris Infissi, infissi oltre ogni stile. Che dite, cominciamo? E andiamo, va!

0: Facebook e Instagram.
1: Cerca e segui su Facebook e Instagram Radio Selene.
2: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV. More than one thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
3: Radio Selene.
4: Un buon libro è come un buon amico, stimola la mente e riduce lo stress. Segui i consigli di lettura proposti dalla libreria Vecchie Segherie Mastro Totaro, Mondadori Bookstore di Bisceglie. Ogni giovedì alle 10.30 con Viviana Peloso su Radio Selene.
5: Cosa dice di te la tua casa?
6: ProShop.
5: E il tuo bancomat?
6: ProShop è il mio preferito. Sui prodotti igiene casa e persona è imbattibile. Alle grandi marche a piccoli prezzi, anche degli articoli di bellezza. E poi ci sono sempre tante promozioni.
5: ProShop, la qualità che conviene.
1: Questa è Radio Selene.
7: Eh sì, questa è Radio Selene, io sono Stefano Alicchio, dall'altra parte del vetro abbiamo il nostro Silvio Tempesta, la parte tecnica. Adesso delle canzoni belle belle, Maroon 5 con Sunday Morning nella domenica di Radio Selene, arriva anche

Mi sembra davvero il mood giusto per cominciare questa nostra domenica mattina. Cominciare, oddio, sono 20 minuti che io sono a zonzo da queste parti, però voglio dire, sono i primi colpi che stiamo sparando. Colpi musicali, Sunday Morning con Maroon 5 su Radio Selene. Bene, allora, noi abbiamo da parlare un sacco di roba stamattina, come sempre, durante la settimana mi preparo, visto e considerato che ho a disposizione un solo appuntamento settimanale nel weekend, io me lo gioco al meglio. Di che parliamo stamattina? Allora, vi faccio una domanda in questo preciso istante, in questo preciso momento: cosa avete in mano? No, se siete in bagno non mi rispondete, va bene. Se siete a tavola magari sì, se siete al bar anche il cucchiaino, vero, il cucchiaino, perché questo è il momento della colazione. Però io voglio portarmi un po' avanti a questo punto della nostra mattinata insieme e pensiamo al pranzo, ma pure alla cena, perché insomma mettere limiti alla divina provvidenza. Voglio affrontare con voi uno dei grandissimi dilemmi, no? Sapete, è tipo quelli, essere o non essere, questo è il problema, un grande dilemma della nostra vita moderna, una di quelle decisioni che prendiamo quasi senza pensarci quando andiamo al ristorante, al pub o magari anche quando siamo a casa. La domanda è semplice, veloce, diretta, ma divide famiglie, divide le coppie, divide compagnie di amici da generazioni e generazioni. Ketchup o maionese? Dici, come ti è venuto stamattina? Eh no, perché l'altra sera quando siamo stati insomma in pizzeria con degli amici, allora c'è che dicevo no, io la maionese zia mai, che voglio tradurlo per tutti magari i turisti che sono in Puglia in questi giorni, cioè letteralmente non sia mai, cioè no, mi fa schifo, e non si dice, si dice anche ai bambini, non si dice si fa schifo, ma e poi per qualcun altro che dice no, io non potrei vivere senza ketchup, è una bella spalmata di ketchup e maionese. Quindi io questa domenica mattina vi chiedo, voi siete del team maionese o del team ketchup? Cioè, vi piace assai da morire la maionese che spalmate? E dove la spalmate? Parlate di cose che si possono dire per radio. E poi invece, se amate alla follia il ketchup, io vi dirò la mia tra poco, perché ho una mia preferenza assoluta. Invece quando parliamo di bella musica su Radio Selene la passiamo tutta, no? Sia italiana che internazionale, sia cose old, cose più recenti, adesso la musica dei Pinguini, quelli tattici e pure nucleari.

sorry, scusa, lo sento tutto il vostro calore, il vostro affetto questa domenica mattina. Siete già belli pimpanti al 347-7272-274. Questo mi fa ovviamente molto, ma molto, moltissimo piacere, davvero. Buona domenica a tutti, io sono Stefano Alicchio e chi se ne frega, direte voi, fate bene. Intanto invece vi metto al corrente, lo dico a favore di coloro che si fossero sintonizzati con noi soltanto da pochissimi secondi, che stiamo affrontando un argomento davvero, insomma, di quelli tosti, La domanda è difficile, è complicata. Non è vero. Allora, stamattina parliamo di ketchup e di maionese perché vi vedo, sì, perché voi siete lussuriosi a tavola. Perché quando vi sedete e non vi volete più alzare, perché in Puglia funziona tra l'altro poi così, c'è proprio la cultura della tavola, anche perché quando si va a mare, che cos'è che si dice quando il mare è bello piatto, calmo, è una tavola. Quindi noi siamo dei predestinati, noi viviamo a tavola, che sia il mare o che sia a casa o al ristorante. Quindi vi faccio la domanda: preferite la maionese o il ketchup? E poi c'è una curiosità, no? Nell'Ottocento il ketchup veniva venduto nelle farmacie americane come medicina per curare l'indigestione, cioè si pensava che avesse delle qualità curative. Dice: c'ho un'indigestione sullo stomaco, ho mangiato un sacco di cose, e quindi prendi il ketchup. Nell'Ottocento funzionava così. Invece per quel che riguarda la maionese, le origini della maionese sono contese tra la Spagna e la Francia, ma la vera domanda è: fatta in casa con la frusta a mano o comprata nel tubetto al supermercato? La vera domanda è: voi cosa preferite, il ketchup o la maionese? Soprattutto, dove non può mancare? Dove la mettete? Dove la ficcate? Va bene, allora il nostro numero WhatsApp, questa volta lo dico lentamente, slowly, 347-7272-274. Questa è Radio Selene, questa è la nostra musica più bella, Dua Lipa con la sua figlia.

0: Vuoi portare Radio Selene sempre con te? Ascoltala in streaming e scopri le frequenze FM della Puglia su www.radioselene.it. A Trani c'è un luogo dove la cultura prende vita ogni giorno. Palazzo delle Arti Beltrani presenta la stagione artistica 2026. Grandi concerti, teatro, jazz, mostre, incontri d'autore ed eventi esclusivi nel cuore della città. Un calendario ricco di emozioni da vivere insieme. Palazzo delle Arti Beltrani, la casa della cultura, dell'arte e delle emozioni. Scopri il programma completo su palazzobeltrani.it e sui nostri canali social. Domenica 13 settembre, la magia di Ennio Morricone, celebrata con un emozionante concerto tra musica, cinema e grandi suggestioni.
1: Tornare conviene. Al rientro, fatti un regalo. Nelle sedi Mercedes-Benz Maldarizia Automotive, tra

0: disponibili. Offerte vincolate al finanziamento. Ci trovi anche in Fiera del Levante per l'89esima campionaria con il Maldarizzi Mobility Mall. Maldarizzi Automotive, il tuo copilota.
1: Non vedo più bene come prima, non vedo i dettagli e non vedo una soluzione.
2: Vedi di andare da Ottica Velò. Ti offre sempre la migliore soluzione qualità-prezzo, con controllo optometrico della vista gratuito. Lenti graduate a contatto, solo le migliori tecnologie, assistenza attenta e staff qualificato.
1: Vedo la luce in fondo al tunnel.
2: È Ottica Velò, il tuo nuovo punto di vista. A Bisceglie, via Sacerdote di Leo 106, a Trani, piazza Dottor Alfredo Albanese 50-51 e a Molfetta, via Terlizzi 62.
3: Promo Back to School. Lenti per dispositivi digitali allo stesso prezzo delle lenti tradizionali.
4: Farmacia Santoro ti offre nel suo nuovo centro salute servizi come ECG e Holter in telemedicina, analisi del sangue, test per intolleranze alimentari e allergologici, breath test, elicobacter e lattosio, consulenza nutrizionale su prenotazione. Orario continuato dal lunedì a sabato, domenica e festivi 8-13. Farmacia Santoro è in via Garibaldi 186 ad Andria. Più servizi, meno stress.
5: Com'è che si dice? Chi si ferma è perduto? Allora muoviti, anzi promuoviti su Radio Selene. Vuoi diffondere il tuo brand, promuovere la tua attività e i tuoi eventi in tutta la Puglia? Fallo con Radio Selene. Scopri come e di più chiamando Radio Selene allo 080 898 6442.

0: Voi siete invece belli tosti questa domenica mattina, altro che fragili, questo mi fa davvero molto piacere, anche se ogni tanto le nostre fragilità affiorano sempre, sono sempre lì in agguato e prima o poi vengono fuori, come il sole mi sa, previsioni del tempo.
1: Il meteo in Puglia.
0: Previsione meteo per la Puglia per questa domenica 13 settembre. Torna un campo di alta pressione. La giornata sarà contraddistinta da generali condizioni di bel tempo, con cieli sereni o poco nuvolosi. Temperature massime comprese tra 26 e 30 gradi. Valori notturni previsti in modesta diminuzione. Venti moderati, basso Adriatico e canale d'Otranto mosso.
1: Stai ascoltando

Ma io questa cosa che Furminacci canta, ovvero maledetto me, me lo dico da solo, cioè io me la dico da solo, cioè maledetta me, che beh, oh, inizio così, ho dei programmi, ho degli argomenti, ho dei progetti, sì, perché anche io ho dei progetti radiofonici quando arrivo qui davanti a questo microfono, poi saltano perché poi anche io salto di palo in frasca. Vabbè, allora vogliamo essere concreti, vogliamo parlare degli abbinamenti principali della maionese e del ketchup. Ma sì, allora intanto cominciamo dall'abbinamento della salsa rosa, sì, perché tra i due litiganti di terzo gode alle volte, no? Salsa rosa che poi è il perfetto risultato tra l'abbinamento appunto tra ketchup e maionese. Allora, salsa rosa perfetta con gli antipasti e i finger food tipo uova sode, voulez-vous, crostini di pane e tartine. Con i crostacei e con il pesce, e invece se ci spostiamo sulla maionese, perfetto l'abbinamento appunto con i gamberoni grigliati o con il tonno. Poi è perfetta e si sposa bene con le verdure per condire le patate lesse, le carote, le zucchine, l'insalata di cavolo, ed è perfetta la maio anche per arricchire l'insalata di pollo. Abbinamenti doc invece per il ketchup, piatti fritti, io piatto fritto mi ci ficco, panini e carni grigliate. E voi dove ce la ficcate, la maionese o il ketchup? Dai, ditemi se preferite l'uno o l'altro. 347 72 72 274. Adesso ho una novità da farvi ascoltare, uscita è nuova, la nuova di Karol G e Bruno Mars insieme per questa cosa bellissima, si chiama Steve.

Amici e amiche di Radio Selene, a questo punto vorrei parlarvi un po' meglio di Silvestris Infissi di Bisceglie. Da oltre 30 anni è la cornice perfetta della vostra vita. Realizza soluzioni di stile per ogni ambiente, design essenziale, qualità eccellente. È partner Schuco, leader nel settore del PVC, il materiale che riduce in maniera davvero significativa i consumi. Produce infissi in PVC, alluminio e alluminio legno, vetrate panoramiche e soluzioni personalizzate in ferro. Se volete ristrutturare i vostri spazi, scegliete Silvestris Infissi. È in via Berlino 3236 a Bisceglie e nello showroom di Molfetta in via De Luca al numero 5. Seguitelo anche sui social.

0: Questa è Radio Seleni.
1: Questo programma è offerto da
0: Silvestris Infissi. Infissi oltre ogni stile.
2: Vabbè, c'è anche Silvio Tempesta che mi prende per i fondelli. Io vi prendo per i fornelli invece, che state a preparare, che state a cucinare ancora presto, no? Vedo già Rosa armeggiare con le braciole. Sta per le braciole accorato. Va bene, buona domenica a tutti voi, eh!

È troppo carina, troppo bella questa canzone di Francesco Gabbani, si chiama Summer Funk, canzone dell'estate ovviamente, si chiama Summer Funk, se no era canzone dell'autunno, si sarebbe chiamata Autumn Funk. Vabbè, allora intanto siamo fancazzisti stamattina, dai, un attimino così, 9.55, scoccati in questo preciso istante, tra poco leggerò anche i vostri messaggi perché vi ho chiesto, dalle 9:15 che ve lo sto chiedendo, ma ketchup o maionese nel cornettino che noi stiamo per ordinare al bar? Voi cosa ci mettereste? Il ketchup, la maionese o la salsa

ci sono delle chicche musicali e questa è una di quelle, l'avete ascoltato qui su Radio Selene. A tempè, non, cioè non è che sto chiudendo il mio intervento perché devo salutare un'amica. Candy Staten con Young Hearts Run Free. Vabbè, si è capito che non dovevi mandare il jingle del segnale orario perché devo salutare la nostra amica di Brindisi, almeno qualcuno che ci pensa, che anche se virtualmente ci ha mandato un cornettino, due caffeucci. Oh, grazie, davvero, grazie di cuore. Noi apprezziamo anche in modalità virtual. Mancano pochi secondi alle 10.

0: sono solo io che sento e capisco. Vado a prendere i cornetti perché hanno suonato il bar. Va bene, intanto voi ascoltatevi le notizie. Linea alla redazione.
1: Radio Selene Notizie.
2: Buongiorno dalla redazione.
3: Apriamo con il conflitto in Iran. Una nave mercantile battente bandiera iraniana è stata attaccata poche ore fa nei pressi dello stretto di Hormuz, vicino all'isola di Engam e al largo della costa di Shibderas, sull'isola di Kesm. L'incidente ha provocato almeno un morto e 3 feriti. Lo riporta l'emittente statale iraniana IDIB. Le autorità locali hanno confermato l'incidente tramite il governatore di Kesm, il quale ha indicato che l'imbarcazione è stata colpita intorno alle 5 del mattino nella zona compresa tra l'isola di Engam e la costa di Kesm.
2: L'intelligenza artificiale si sta sviluppando a un ritmo esponenziale. Dario Amodei, a capo di Anthropic, lancia un segnale d'allarme. Il settore richiede una serie di misure di sicurezza perché, come già anticipato, senza un rallentamento nel giro di 6-12 mesi, l'AI potrebbe essere in grado di guidare uno sciame di agenti capaci di prendere il controllo dell'intero internet. Non credo di aver compreso appieno cosa avrebbe significato davvero un progetto così rapido, ammesso Amodei in un'intervista a ABC News.
3: Ora in Italia è durata quasi 10 ore in procura a Roma l'audizione di Natalia Potenza, l'ex compagna di Walter Lavitola, reo confesso di essere il mandante dell'attentato a Sigfrido Ranucci. Una giornata che può segnare una nuova svolta nell'indagine sull'attentato all'ex conduttore di Report. La donna avrebbe ricostruito gli affari di Lavitola e il suo rapporto con Ranucci e messo a disposizione degli inquirenti documenti fiscali. Non sapevo della bomba, avrebbe detto dell'azione di Lamitarda del 16 ottobre del 2025.
2: Un vasto incendio è divampato intorno alle 2 di notte a Positano, in località San Pietro. Il rogo ha coinvolto un ampio versante di vegetazione e le fiamme alimentate dal

0: battute, con un esito che potrebbe portare al ritorno al potere della sinistra o all'ingresso, per la prima volta, dell'estrema destra al governo. I seggi chiuderanno alle 20, ora in cui sono attesi due exit poll. I risultati parziali più attendibili saranno disponibili qualche ora dopo.
1: Chiudiamo con il cinema. Il Leone d'Oro per il miglior film alla 83esima Mostra Internazionale di Venezia è andato a Woman Unknown, diretto dalla regista danese di origine egiziana Meryl Tokay, che porta a casa anche la Coppa Volpi per la protagonista Mathilde Arcel. Il gran premio della giuria, il secondo riconoscimento più importante, va a Possible Love del regista sudcoreano Lee Chang-dong. Il Leone per il miglior attore è di John Malkovich per Wild Horse 9.
0: È tutto, al prossimo aggiornamento.
2: Stai ascoltando Radio Selene.
3: Ti piace leggere? Segui i consigli di lettura proposti dalla libreria Vecchie Segherie Mastro Totaro, Mondadori Bookstore di Bisceglie. Ogni giovedì alle 10.30 con Viviana Peloso su Radio Selene.
2: Questa è Radio Selene.
4: Fatemi salutare tutti voi che siete all'ascolto di Radio Sirene in questa domenica mattina, 6 minuti dopo le 10, e poi fatemi mandare due baci a Pippo e a Francesca in quella di Mola di Bari. Si pippa la musica adesso, Vasco Rossi con Ogni Volta, Irama con Cubanna.

0: Ci piace accontentare ogni tanto, ogni volta le vostre richieste musicali. Dai, facciamo i buoni oggi, grazie ad Emanuele che ci ha segnalato questa bella canzone di Vasco Rossi, si chiama Ogni Volta, qui su Radio Sirene. Beh, a proposito di Vasco Rossi, notizia dell'ultima ora, sta per ricevere una laurea, un dottorato honoris causa dall'Università degli Studi di Salerno, che gli conferirà il dottorato di ricerca honoris causa in politica e comunicazione. Complimenti a Vasco Rossi e complimenti a voi che avete scelto Radio Sirene per il vostro tappeto, come il vostro tappeto musicale di questa domenica, ma anche come modello di interazione attiva. Vi ho chiesto stamattina, e poi tra poco cambieremo argomento e vi chiederò altra roba, ma voi quando uscite di testa, no, uscite di casa, cosa preferite? Ketchup o maionese, ma anche quando siete a casa? E con cosa abbinate ketchup, maionese o salsa rosa che si fondono insieme? Allora, abbiamo un po' di messaggi. Intanto cominciamo da Anna. Allora, lei intanto mi fa una richiesta: ma Stefano, ma come si scrive ketchup? E poi, siccome io temporeggiavo nella risposta, mi manda la foto della confezione di ketchup che aveva nel frigo e dice: se sto a aspettare a te, e non lo so, mi volete interpellare per qualsiasi cosa, per ogni problema. Comunque lei aveva scritto ketchup e invece di ketchup, va bene. Allora, Anna dice che lei ama mescolare ketchup e maionese sulle patatine. Vabbè, io devo dire la mia: non amo il ketchup, ma la maionese molto di più. Buongiorno anche a Francesca. Lei mi dice: guarda Steady, io amo la salsa rosa, però vuoi mettere la maionese sulle alette di pollo? Assaggeremo anche la maio sulle alette di pollo. Buongiorno a Maria Rosa, a proposito, auguri per il tuo onomastico ieri, e mi dice: ciao Stefano, a me piace la maionese sulle patatine fritte. A chi lo dici? Buongiorno a Rosanna. Caro Stefano, buona domenica. Io sono esclusivamente pro maionese e la metto soprattutto sulle patate, a prescindere se lesse, fritte oppure al forno. Buon gustaia. Potrò dire la stessa cosa di Martina di Altamura? Beh, lei mi risponde: non so se crederci o meno, perché insomma, va bene gli americani che mettono il ketchup sulla pasta, ma lei mi dice: guarda, io il ketchup lo metto sulla pasta al forno. No, questo è un reato penale, va perseguito, 5 anni di carcere per chi usa il ketchup nella e sulla pasta al forno. Non si può fare, Martina. Vabbè, facci sapere esattamente la ricetta, non la faremo mai e poi mai. Tra poco vi leggerò qualche altro messaggio che è arrivato al 347-7272-274. Già che state, se volete dire la vostra, ditela. Ketchup o maionese? Laura Pausini adesso. E va bene, siamo soli nell'immenso vuoto. Che c'è?
1: Che vuoto?

Laura Pausini su Radio Selene con questa rivisitazione di un pezzo di Raff. Siamo solo in Mezzo Vuoto. Che c'è? Ketchup? Che c'è? C'è il ketchup? C'è il ketchup, c'è pure la maionese. Poi insomma ognuno fa quello che vuole, che gli pare, gli piace. De gustibus. E intanto buongiorno al nostro amico Vito, il quale mi dice: preferisco il ketchup soprattutto sul fritto di patatine, perché quel retrogusto agrodolce che ha riesce a conquistarmi sempre. E poi evito la maionese perché è più pesante e ha molti grassi saturi nocivi per la salute. Ma manco la dottoressa Tirone. Buongiorno Vito, buongiorno a te. Anche a Pippo di Mola, lui preferisce la salsa rosa, quindi tra i due litiganti il terzo gode, come dicevamo poco fa. Li mette insieme e dice: così non scontentiamo nessuno. Diplomatico, diplomatico. Buongiorno anche a Manu, lui ci ascolta da Padova e mi, insomma, oltre ai complimenti, grazie davvero per le tue belle parole. E oltre alla tua richiesta mi dici: allora, maionese tutta la vita? Sì, perché se devo mangiare il pomodoro ci sono tante varianti, ketchup proprio non ce la posso fare. E metto questa buona maionese soprattutto sulle patatine fritte e divento un ingordo. A chi lo dici? A chi lo dici? Va bene, allora devo dire che se la giocano maionese e ketchup. Credo che ci sia un vantaggio millimetrico della maionese, però insomma è in fatto di cibo ogni cosa è molto divisiva.

0: just like this.
1: WhatsApp, invia un vocale su WhatsApp 347 7272 274. Radio Selene.
2: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
3: Puoi dirlo forte.
2: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro.
3: Sì.
4: E in più hai POS digitale e fisico gratuiti, conto e operazioni a zero e protezioni assicurative incluse.
2: Scegli ora ING Business Banking.
4: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
5: Sei un azionista TIM e non hai fatto in tempo ad aderire all'OPAS di Poste Italiane?
6: Non preoccuparti, perché dal 21 al 25 settembre l'offerta riapre ed è più vantaggiosa anche per chi ha già aderito.
7: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
5: Ecco perché.
6: Non fartela scappare.
7: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. Per la valutazione delle conseguenze fiscali dell'adesione all'offerta, rivolgiti al tuo consulente.
8: Radio Selene.
9: Tornare conviene. Al rientro, fatti un regalo. Nelle sedi Mercedes-Benz Maldarizia Automotive, tra

0: ci trovi anche in Fiera del Levante per l'89esima campionaria con il Maldarizzi Mobility Mall. Maldarizzi Automotive, il tuo copilota. Farmacia Santoro ti offre nel suo nuovo centro salute servizi come ECG e Holter in telemedicina, analisi del sangue, test per intolleranze alimentari e allergologici, breath test, Helicobacter e lattosio, consulenza nutrizionale su prenotazione. Orario continuato dal lunedì a sabato, domenica e festivi 8-13. Farmacia Santoro è in via Garibaldi 186 ad Andria. Più servizi, meno stress.
1: A Trani c'è un luogo dove la cultura prende vita ogni giorno. Palazzo delle Arti Beltrani presenta la stagione artistica 2026. Grandi concerti, teatro, jazz, mostre, incontri d'autore ed eventi esclusivi nel cuore della città. Un calendario ricco di emozioni da vivere insieme. Palazzo delle Arti Beltrani, la casa della cultura, dell'arte e delle emozioni. Scopri il programma completo su palazzobeltrani.it e sui nostri canali social. Domenica 13 settembre, la magia di Ennio Morricone, celebrata con un emozionante concerto tra musica, cinema e grandi suggestioni.
2: Da oggi il trasloco non è più uno stress. Trasporti e Traslochi De Robertis offre un trasloco in piena serenità con imballaggi in appositi cartoni, smontaggio e rimontaggio dei vostri arredi e il trasporto è in tutta Italia. Trasporti e Traslochi De Robertis. Goditi il trasloco. Al resto ci pensiamo noi. Via Giacomo Salepico 18, Molfetta.

Insomma, la nostra è una specie di convivenza e conviviamo insieme per 3 ore, o il sabato, la domenica, in questo weekend di domenica. Oggi è 13 settembre, faccio gli auguri a tutti coloro che compiono gli anni in questa giornata, che festeggiano qualsiasi anniversario, qualsiasi cosa bella. Intanto noi festeggiamo col ketchup alla maionese, visto considerato che stanno arrivando ancora messaggi sull'argomento, insomma, li onoriamo e glorifichiamo. Buongiorno a Costanza, mi ha mandato un vocale nel quale lei ammette di avere un debole soprattutto per la maionese, aggiungendo che se non mette la maionese sulle patatine le stesse risultano letteralmente sciapite. Ha detto: Stefano, io te lo devo dire in molfettese. Io capisco, io ho studiato il molfettese, per cui lo intendo. Buongiorno anche a Giovanni di Barletta, anche lui è del team maio, perché dice: per me solo ed esclusivamente maionese. Va bene, allora grazie davvero a tutti per la partecipazione attiva. Non ho il tempo adesso di dare la notizia che volevo dare, magari la recupero più tardi, è vero, se no tu mo, mi fai una tempesta così. Sì, beh, è una notizia carina tra l'altro, perché pare che in Cina abbiano inventato un bagno che viene direttamente da te, quindi anziché andare tu in bagno è il bagno che arriva da te. Poi magari ve lo spiego meglio. Intanto che abbiamo una canzone, sempre le canzoni più belle, come di nostro uso e consumo e soprattutto abitudine qui su Radio Serena. Rose Villain con Gab, si chiama Come un tuono.

La musica protagonista come sempre anche la domenica mattina, bella e come oro, ma adesso vi porto con me a scoprire questa bella canzone, ancora ritmi latineggianti, ci piace come

0: Radio Selene. Questo programma è offerto da Silvestris Infissi. Infissi oltre ogni stile.
1: Buongiorno, buona domenica, 10:47, 50 secondi. Buongiorno a Rino. Beh, lui spariglia le carte. Dice: ragazzi, ma vogliamo parlare della salsa tonnata? Ottima, la spalmi su tutti i cibi e la mangio anche da sola. Mmm, che buono!

Rock, questo magnetismo musicale qui su Radio Selene, come sempre le canzoni più belle. Fatemi salutare, perché la domenica succede più sovente, tutti coloro che si sono accodati, sono arrivati su Radio Selene soltanto da pochi minuti, perché insomma se la son presa un po' più comoda, hanno dormito un po' di più. Benvenuti, bentrovati, ben svegliati con Alicia

0: Ami i libri? Segui i consigli di lettura proposti dalla libreria Vecchie Segherie Mastro Totaro, Mondadori Bookstore di Bisceglie. Ogni giovedì alle 10.30 con Viviana Peloso su Radio Selene.
1: Martedì 22 settembre alle 18, Malika Ayane incontra i suoi fan per firmare le copie del suo nuovo album Cicale. Ti odio e ti amo. Per accedere, acquista il CD presso il punto vendita Media World di Molfetta. Grande da non crederci. Gran shopping mongolfiera. Molfetta, strada statale 16, uscita zona industriale.
2: Cosa dice di te la tua casa?
3: ProShop.
2: E il tuo bancomat?
3: ProShop è il mio preferito. Sui prodotti igiene casa e persona è imbattibile. Alle grandi marche a piccoli prezzi, anche degli articoli di bellezza. E poi ci sono sempre tante promozioni.
2: ProShop, la qualità che conviene.
4: Questa è Radio Selene.
5: Eh sì, questa è proprio Radio Sirena in compagnia della voce di Stefano sino alle 12.05 con Silvio Tempesta alla parte tecnica. Adesso, cari amici, vi portiamo mano a mano nel 1987 con i Via Verdi, ma subito a nostro con Chuck G.

Vi abbiamo sicuramente sbloccato un ricordo con questa Diamond di Via Verdi, gruppo italiano, era l'Italo Disco del 1987. Mamma mia, che pezzo, lanciati da Claudio Cecchetto. Insomma, sono ancora in attività, devo dire. Bene, allora siamo anche noi in attività ancora per 50 minuti circa qui su Radio Senene. Buona domenica a voi che avete scelto la nostra compagnia. Adesso mi rivolgo a quelli come me, cioè dice scemi come no, non volevo essere offensivo nei vostri confronti, nei miei sono molto realista, invece vorrei parlare di quelli che dimenticano le cose, che sono evanescenti come eroi. Parliamoci chiaro, guardiamoci negli occhi. Quante volte vi è capitato di girare per mezz'ora in casa con le chiavi dell'auto in tasca e dice dove ho messo le chiavi, dove sono le chiavi? Ce l'avevate in tasca, alcune volte anche in mano. Oppure vi è capitato di entrare in una stanza e chiedervi oh ma io che ci sono venuto a fare qui, che cosa, perché sono entrato in camera da letto, che dovevo prendere, che dovevo cercare? Per non parlare poi di chi gira per casa con il telefono in mano dando a squarciagola ma hai visto il mio cellulare? Chi va al supermercato compra un'infinità, una marea di cose diverse e poi dimentica l'unica cosa per cui era andato al supermercato. Se la risposta a tutte queste domande è sempre, mi capita sempre o perlomeno spesso, state tranquilli, ho una bella notizia, non siete sbadati, siete sbandati, no, non è vero, siete probabilmente dei geni incompresi, perché secondo questi ricercatori, meno male che stanno i ricercatori che ci salvano l'autostima, sono ricercatori dell'Università di Toronto, hanno scoperto che la memoria non serve a conservare tutti i dettagli irrilevanti, tutte le cose che ci capitano, ma a prendere decisioni intelligenti. In pratica, che succede? Il cervello delle persone molto creative applica un filtro anti-spam, dimentica dove ha appoggiato l'ombrello o le chiavi di casa, perché in quel momento sta occupando dello spazio mentale per cose ben più complesse, connessioni originali e intuizioni brillanti. Bene, questa notizia ci fa bene all'autostima, devo dire la verità. La raccontate sta roba? Cioè, voi che dimenticate spesso e volentieri qualcosa, alle volte ci capita di dimenticare anche qualcuno, mi raccontate quella volta in cui, insomma, un episodio in cui avete proprio perso la connessione con il mondo e di mamma mia dove ho messo quella roba. 347 72 72 274.

Jungle con Sunshine, quindi tutto chiaro. Se siete degli scordarelli, se perdete le chiavi, gli ombrelli, i portafogli, i telefonini, state tranquilli. Significa che il vostro cervello in quel momento è concentrato più su cose che ritiene più importanti. Quindi la prossima volta che qualcuno vi dice che avete la testa fra le nuvole, voi rispondete che state semplicemente ottimizzando la memoria RAM del vostro cervello. E adesso voglio sentire voi qual è la cosa più assurda che avete perso, o il vuoto di memoria più comico e più cosmico che avete avuto, magari anche in questi ultimi giorni. Per esempio, io proprio ieri ero entrato in un negozio d'abbigliamento da uomo perché avrei dovuto fare un regalo, sono uscito con della roba, degli abiti per me, e poi dopo mezz'ora ho detto: "Hola, ma io ero andato lì per comprarmi un regalino." E poi non so se a voi è capitato, perché insomma io sono livello pro di sbadataggine. Beh, sarà proprio così, noi siamo molto creativi, perché c'è chi perde le chiavi dell'auto. Io invece parcheggio l'auto e alcune volte, è successo più di una volta, lo devo ammettere, non trovavo, non le chiavi, l'auto, proprio avevo dimenticato dove avessi parcheggiato e dove ho messo la macchina. E mo. Vabbè, insomma, succede anche a voi? Fatemelo sapere, raccontatemi qualche episodio se vi va. Il nostro numero WhatsApp è sempre quello lì, 347-7272-274. Adesso tempesta, che dici? Piove in discoteca? Piove?

0: discoteca. Scarica gratuitamente l'app dal Digital Store del tuo smartphone.
1: Radio Selene.
0: Ovunque e in ogni momento è sempre con te.
2: Non vedo più bene come prima, non vedo i dettagli e non vedo una soluzione.
3: Vedi di andare da Ottica Velò. Ti offre sempre la migliore soluzione qualità-prezzo, con controllo optometrico della vista gratuito. Lenti graduate a contatto, solo le migliori tecnologie, assistenza attenta e staff qualificato.
2: Vedo la luce in fondo al tunnel.
3: È Ottica Velò, il tuo nuovo punto di vista. A Bisceglie, via Sacerdote di Leo 106, a Trani, piazza Dottor Alfredo Albanese 50-51 e a Molfetta, via Terlizzi 62.
4: Promo Back to School. Lenti per dispositivi digitali allo stesso prezzo delle lenti tradizionali.
5: A Trani c'è un luogo dove la cultura prende vita ogni giorno. Palazzo delle Arti Beltrani presenta la stagione artistica 2026. Grandi concerti, teatro, jazz, mostre, incontri d'autore ed eventi esclusivi nel cuore della città. Un calendario ricco di emozioni da vivere insieme. Palazzo delle Arti Beltrani, la casa della cultura, dell'arte e delle emozioni. Scopri il programma completo su palazzobeltrani.it e sui nostri canali social. Domenica 13 settembre, la magia di Ennio Morricone, celebrata con un emozionante concerto tra musica, cinema e grandi suggestioni.
6: Tornare conviene. Al rientro, fatti un regalo. Nelle sedi Mercedes-Benz Maldarizia Automotive

0: parcheggi disponibili. Offerte vincolate al finanziamento. Ci trovi anche in Fiera del Levante per l'89esima campionaria con il Maldarizi Mobility Mall. Maldarizi Automotive, il tuo copilota.
1: Una persona speciale sta per compiere gli anni?
2: Sì.
1: Sorprendila con un B-Day in diretta su Radio Selene.
3: Sei in diretta su Radio Selene. Sorpresa!
1: Ogni giorno i tuoi auguri e la tua dedica li facciamo arrivare dritto al cuore di chi ami.
3: Una persona speciale, il tuo compagno.

0: Prenota il tuo bidet chiamando lo 080 898 1188 oppure scrivi a diretta@radioselene.it.
1: Grazie a tutti, un bacio, grazie.
0: Bidet, perché un compleanno condiviso è ancora più speciale.

questa domenica siete particolarmente ispirati, non so se sono gli argomenti, se siamo tutti facenti parte di una comunità, di una community di scordarelli, quelli che dimenticano. Tu, io dimentico pure come mi chiamo ogni tanto, mamma mia che brutta fine che stiamo facendo. No, è la creatività, è che siamo creativi, è che il nostro cervello le cose praticamente superficiali, inutili, le mette da parte perché si concentra su cose molto più importanti. Vabbè, meno male che ci sono le ricerche di questi universitari. Intanto do il buongiorno al nostro amico di Bari, Vitino, che dice: guarda Stefano, se ti può consolare, anche a me è capitato di non ricordare dove avessi parcheggiato la mia auto, per fortuna dopo un bel po' l'ho ritrovata. Ma la cosa più assurda mi è capitata quando dovevo fare la spesa in un supermercato e ho dimenticato il portafoglio per pagare il conto, lo avevo lasciato in macchina. Puoi immaginare l'imbarazzo alla cassa e la figuraccia di melma che ho fatto. Vedete, può capitare la qualunque, qualsiasi cosa. Buongiorno anche ad una nostra amica di Andria. Lei mi scrive: a me capita tutti i giorni di scendere di casa per andare dove devo andare, ma non so più dove devo andare. Do la colpa alla menopausa. Fortunatamente segno tutto sul calendario del cellulare e riprendo la strada giusta. Meno male che esistono i rimedi tecnologici, meno male. Buongiorno a Marisa, lei mi scrive: a me capita spesso di conservare molto bene, ma guarda, benissimo, un documento o un oggetto prezioso e poi non ricordo dove l'ho messo. La capa gira, come direbbe qualcuno. Vabbè, allora se volete anche voi potreste dirmi quello che vi è capitato una volta quando avete dimenticato qualcosa o qualcuno. 347 72 72 274. Adesso c'è la musica di Lazza.

proprio vero, e viva la vita, viva la musica, viva Radio Selene, buon weekend, buona domenica, i Coldplay, ma viva anche le novità, Goya, Fabri, Fibra con i Pinguini Tattici Nucleari, ascoltiamo insieme. Cosa so-

questa domenica mattina vorrei parlarvi di Silvestris Infissi di Bisceglie, che da oltre 30 anni è cornice perfetta della vostra vita. Realizza soluzioni di stile per ogni ambiente, design essenziale, qualità eccellente. È partner Schüco, il leader del settore del PVC, il materiale che riduce in maniera significativa i consumi. Produce infissi in PVC, alluminio e alluminio legno, vetrate panoramiche e soluzioni personalizzate in ferro. Se volete ristrutturare i vostri spazi, scegliete Silvestris Infissi, in via Berlino 3236 a Bisceglie e nello showroom di Molfetta in via De Luca al numero 5. Seguiteli sui social.

0: Radio Selene.
1: Ancora qualche minuto da trascorrere insieme. Intanto a voi buona domenica, bentrovati dalla voce di Stefano Adicchio, Silvio Tempesta alla parte tecnica. Oh, domattina torna la Minoia, sveglia a prim'ora, ritorna la Minoia.

termina qui l'appuntamento di questa bella, bellissima domenica mattina insieme. Stefano Alicchio vi dice grazie per la compagnia reciproca, no? Quella che ci siamo fatti. Intanto vi aspetto il

0: diritto. Sui prodotti igiene casa e persona è imbattibile. Alle grandi marche a piccoli prezzi, anche degli articoli di bellezza. E poi ci sono sempre tante promozioni.
1: ProShop, la qualità che conviene.
2: Martedì 22 settembre alle 18, Malika Ayane incontra i suoi fan per firmare le copie del suo nuovo album Cicale.
3: Ti odio e ti amo.
2: Per accedere, acquista il CD presso il punto vendita Media World di Molfetta. Grande da non crederci. Gran Shopping Mongolfiera. Molfetta, strada statale 16, uscita zona industriale.
4: Questa è Radio Selenium.

0: Vuoi portare Radio Selene sempre con te? Ascoltala in streaming su www.radioselene.it.
1: Tornare conviene. Al rientro, fatti un regalo. Nelle sedi Mercedes-Benz Maldarizia Automotive trovi sconti mai visti. Qualche esempio? La nuova GLA con

0: finanziamento. Ci trovi anche in Fiera del Levante per l'89esima campionaria con il Maldarizzi Mobility Mall. Maldarizzi Automotive, il tuo copilota.
1: Non vedo più bene come prima, non vedo i dettagli e non vedo una soluzione.
2: Vedi di andare da Ottica Velò. Ti offre sempre la migliore soluzione qualità-prezzo, con controllo optometrico della vista gratuito. Lenti graduate a contatto, solo le migliori tecnologie, assistenza attenta e staff qualificato.
1: Vedo la luce in fondo al tunnel.
2: È Ottica Velò, il tuo nuovo punto di vista. A Bisceglie, via Sacerdote di Leo 106, a Trani, piazza Dottor Alfredo Albanese 50-51 e a Molfetta, via Terlizzi 62.
3: Promo Back to School. Lenti per dispositivi digitali allo stesso prezzo delle lenti tradizionali.
4: Da sempre Iveco è sulla strada con te e il Daily, il veicolo commerciale più versatile della sua categoria, accompagna da sempre generazioni di professionisti e ancora oggi è simbolo di affidabilità, robustezza e versatilità.
5: Iveco Daily cabinato e Iveco Daily furgone in pronta consegna a tasso zero e terzo anno di garanzia estesa a soli 99 euro fino al 30 settembre, salvo approvazione Iveco Capital. Offerta valida presso la concessionaria Iveco Dipinto ed Alessandro a Putignano e Bari. Info dipintodalessandro.it.
6: La risposta è sempre Daily.
7: Com'è che si dice? Chi si ferma è perduto? Allora muoviti, anzi promuoviti su Radio Selene. Vuoi diffondere il tuo brand, promuovere la tua attività e i tuoi eventi in tutta la Puglia? Fallo con Radio Selene. Scopri come e di più chiamando Radio Selene allo 080 898 6442.

0: Vuoi portare Radio Selene sempre con te? Ascoltala in streaming su www.radioselene.it. Radio Selene Notizie.
1: Bentrovati dalla redazione.
2: Apriamo con gli esteri. Una stazione di servizio al confine tra Ucraina e Polonia è stata colpita durante un massiccio attacco di droni contro l'Ucraina, provocando un vasto incendio. Lo ha dichiarato il ministro degli esteri ucraino, Andrei Shiba, su X, mentre Next TV pubblica le immagini, precisando che nei pressi del valico di frontiera sono in fiamme una stazione di servizio e alcuni camion. Intanto la Russia non esclude di tenere colloqui trilaterali sull'Ucraina in ottobre. Lo ha detto ai giornalisti il portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov, e lo riporta l'agenzia TASS.
1: Ci spostiamo in Medio Oriente. Una nave mercantile iraniana è stata colpita nello stretto di Hormuz. L'attacco ha causato la morte di una persona e il ferimento di altre tre, secondo quanto hanno riferito le autorità locali. Secondo quanto riportato dall'emittente statale iraniana IRIB, citata da Al Jazeera, il mercantile è stato speronato vicino all'isola di Engam e alla costa Shilb Deraz sull'isola di Kesma. Non è stata specificata la provenienza dell'attacco.
2: Ora in Italia è giallo sul decesso dell'uomo trovato la notte scorsa in un lago di sangue nel parcheggio dell'ospedale di Arezzo. La vittima, Mirko Frescucci, quarantenne, originario di Cosenza, residente in Valdichiana, celibe, apparteneva a una famiglia nota nella zona. Per gli inquirenti si tratta di un caso di morte violenta. Il corpo era pieno di tagli e lui è morto dissanguato per le emorragie. Il cadavere è stato notato da un passante che ha dato l'allarme.
1: Tragedia nella notte alle porte

0: turista tedesca di 17 anni ha denunciato di aver subito una violenza sessuale dopo una serata in discoteca venerdì notte a Rimini con alcuni amici. La ragazza, in vacanza con un gruppo di connazionali, si sarebbe allontanata dal locale con un 27enne di nazionalità turca. Sabato mattina è rientrata in albergo in stato confusionale e senza ricordare quanto accaduto nelle ore precedenti. Ha quindi chiesto agli amici di essere accompagnata in ospedale.
1: È il giorno delle gare a Misano. La MotoGP scatta alle 14 con Bezzecchi in pole position e Marquez, trionfatore nella sprint, ad affiancarlo in prima fila con Aldeguerra. Nel warm-up il pilota dell'Aprilia, che scatterà in pole a Misano, è stato il più veloce con il tempo di 1 minuto 30 secondi 835 millesimi. Secondo Marc Marquez, terzo Moreira, ottavo Bagnaia, dodicesimo di Gian Antonio, che oggi festeggia i suoi 200 Gran Premi. Martin, leader del mondiale, ha chiuso ventesimo.
0: È tutto, al prossimo aggiornamento.
2: Stai ascoltando Radio Selene.
3: Nuovi infissi, nuova vita.
4: Scegli anche tu Silvestris Infissi.
3: Partner Schuco e leader nel PVC, il materiale che riduce davvero i consumi.
4: Da oltre 30 anni Silvestris Infissi inquadra i tuoi sogni.
3: Abi sceglie in via Berlino 32-36 e nel nuovo impianto produttivo in via Lama di Macina 144.
4: Seguilo sui social.
5: Cosa dice di te la tua casa?
6: ProShop.
5: E il tuo bancomat?
6: ProShop è il mio preferito. Sui prodotti igiene casa e persona è imbattibile. Alle grandi marche a piccoli prezzi, anche degli articoli di bellezza. E poi ci sono sempre tante promozioni.
5: ProShop, la qualità che conviene.
2: Questa è Radio Selene. Radio Selene.
7: Radio Selene.
2: Radio Selene. La colonna sonora delle tue giornate ora ti porta avanti e indietro nel tempo con Vivi e Rivivi.
7: Vivi e Rivivi.
2: Un viaggio musicale dagli anni 60 ad oggi.

0: Vivi e rivivi. Un viaggio musicale dagli anni 60 ad oggi su Radio Selene.
1: Se passeggiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

0: Vivi e rivivi torna tra poco, qui su Radio Selene.
1: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
2: Puoi dirlo forte.
1: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro.
2: Sì.
3: E in più hai POS digitale e fisico gratuiti, conto e operazioni a zero e protezioni assicurative incluse.
1: Scegli ora ING Business Banking.
3: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
4: Radio Selene.
5: Da sempre Iveco è sulla strada con te e il Daily, il veicolo commerciale più versatile della sua categoria, accompagna da sempre generazioni di professionisti e ancora oggi è simbolo di affidabilità, robustezza e versatilità.
6: Iveco Daily cabinato e Iveco Daily furgone in pronta consegna a tasso zero e terzo anno di garanzia estesa a soli 99 euro fino al 30 settembre, salvo approvazione Iveco Capital. Offerta valida presso la concessionaria Iveco Dipinto ed Alessandro a Putignano e Bari. Info dipintodalessandro.it.
7: La risposta è sempre Daily.
8: A Trani c'è un luogo dove la cultura prende vita ogni giorno. Palazzo delle Arti Beltrani presenta la stagione artistica 2026. Grandi concerti, teatro, jazz, mostre, incontri d'autore ed eventi esclusivi nel cuore della città. Un calendario ricco di emozioni da vivere insieme. Palazzo delle Arti Beltrani, la casa della cultura, dell'arte e delle emozioni. Scopri il programma completo su palazzobeltrani.it e sui nostri canali social.
9: Domenica 13 settembre, la magia di Ennio Morricone, celebrata con un emozionante concerto tra musica, cinema e grandi suggestioni.
10: Com'è che si dice? Chi si ferma è perduto? Allora muoviti, anzi promuoviti su Radio Selene. Vuoi diffondere il tuo brand, promuovere la tua attività e i tuoi eventi in tutta la Puglia? Fallo con Radio Selene. Scopri come e di più chiamando Radio Selene allo 080 898 6442.

Questa è Radio Selene. Vivi e rivivi. Vivi e rivivi. Rivivi il 2014.

0: spiaggia, avanti e indietro nel tempo con la musica di Vivi e Rivivi su Radio Selene.
1: Let's go. Sounds good. Real good.

Esco a fare un giro con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.

0: con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.
1: Vivi e rivivi. Un viaggio musicale dagli anni 60 ad oggi. Rivivi il 2016.
2: A tutto quello che non basta, a tutti gli alibi, alla verità.

0: Vivi e Rivivi torna tra poco, qui su Radio Selene. Ti andrebbe di leggere un libro nuovo e interessante? Segui i consigli di lettura proposti dalla libreria Vecchie Segherie Mastro Totaro, Mondadori Bookstore di Bisceglie. Ogni giovedì alle 10.30 con Viviana Peloso su Radio Selene.
1: Martedì 22 settembre alle 18, Malika Ayan incontra i suoi fan per firmare le copie del suo nuovo album Cicale. Per accedere, acquista il CD presso il punto vendita Media World di Molfetta. Grande da non crederci. Gran Shopping Mongolfiera. Molfetta, strada statale 16, uscita zona industriale.
2: Cosa dice di

0: Vivi e rivivi torna tra poco, qui su Radio Selene.
1: Tornare conviene. Al rientro, fatti un regalo. Nelle sedi Mercedes-Benz Maldarizia Automotive.

0: Fiera del Levante per l'89esima campionaria con il Maldarizzi Mobility Mall. Maldarizzi Automotive, il tuo copilota.
1: Non vedo più bene come prima, non vedo i dettagli e non vedo una soluzione.
2: Vedi di andare da Ottica Velò. Ti offre sempre la migliore soluzione e qualità-prezzo, con controllo optometrico della vista gratuito. Lenti graduate a contatto, solo le migliori tecnologie, assistenza attenta e staff qualificato.
1: Vedo la luce in fondo al tunnel.
2: È Ottica Velò, il tuo nuovo punto di vista. A Bisceglie, via Sacerdote di Leo 106, a Trani, piazza Dottor Alfredo Albanese 50-51 e a Molfetta, via Terlizzi 62.
3: Promo Back to School. Lenti per dispositivi digitali allo stesso prezzo delle lenti tradizionali.
4: Farmacia Santoro ti offre nel suo nuovo centro salute servizi come ECG e Holter in telemedicina, analisi del sangue, test per intolleranze alimentari e allergologici, breath test, Helicobacter e lattosio, consulenza nutrizionale su prenotazione. Orario continuato dal lunedì a sabato, domenica e festivi 8-13. Farmacia Santoro è in via Garibaldi 186 ad Andria. Più servizi, meno stress.
5: Da oggi il trasloco non è più uno stress. Trasporti e Traslochi De Robertis offre un trasloco in piena serenità, con imballaggi in appositi cartoni, smontaggio e rimontaggio dei vostri arredi, e il trasporto è in tutta Italia. Trasporti e Traslochi De Robertis, goditi il trasloco, al resto ci pensiamo noi. Via Giacomo Salepico 18, Molfetta.
6: Com'è che si dice? Chi si ferma è perduto? Allora muoviti, anzi promuoviti su Radio Selene. Vuoi diffondere il tuo brand, promuovere la tua attività e i tuoi eventi in tutta la Puglia? Fallo con Radio Selene. Scopri come e di più chiamando Radio Selene allo 080 898 6442.

0: Scarica gratuitamente l'app dal Digital Store del tuo smartphone.
1: Radio Selene.
0: Ovunque e in ogni momento è sempre con te. Un buon libro è come un buon amico. Stimola la mente e riduce lo stress. Segui i consigli di lettura proposti dalla libreria Vecchie Segherie Mastro Totaro, Mondadori Bookstore di Bisceglie. Ogni giovedì alle 10.30 con Viviana Peloso su Radio Selene.
2: Martedì 22 settembre alle 18, Malika Ayane incontra i suoi fan per firmare le copie del suo nuovo album Cicale.
3: Ti odio e ti amo.
2: Per accedere, acquista il CD presso il punto vendita Media World di Molfetta. Grande da non crederci. Gran Shopping Mongolfiera. Molfetta, strada statale 16, uscita zona industriale.
4: Cosa dice di te la tua casa?
5: ProShop.
4: E il tuo bancomat?
5: ProShop è il mio preferito. Sui prodotti igiene casa e persona è imbattibile. Alle grandi marche a piccoli prezzi, anche degli articoli di bellezza. E poi ci sono sempre tante promozioni.
4: ProShop, la qualità che conviene.
0: Questa è Radio Selene.

0: 347-7272-274. La tua voce in diretta su Radio Selene.
1: Tornare conviene. Al rientro, fatti un regalo. Nelle sedi Mercedes-Benz Maldarizia Automotive trovi sconti mai visti. Qualche esempio? La nuova GLA con sconti

0: Fiera del Levante per l'89esima campionaria con il Maldarizzi Mobility Mall. Maldarizzi Automotive, il tuo copilota. Farmacia Santoro ti offre nel suo nuovo centro salute servizi come ECG e Holter in telemedicina, analisi del sangue, test per intolleranze alimentari e allergologici, breath test, Helicobacter e lattosio, consulenza nutrizionale su prenotazione. Orario continuato dal lunedì a sabato, domenica e festivi 8-13. Farmacia Santoro è in via Garibaldi 186 ad Andria. Più servizi, meno stress.
1: A Trani c'è un luogo dove la cultura prende vita ogni giorno. Palazzo delle Arti Beltrani presenta la stagione artistica 2026. Grandi concerti, teatro, jazz, mostre, incontri d'autore ed eventi esclusivi nel cuore della città. Un calendario ricco di emozioni da vivere insieme. Palazzo delle Arti Beltrani, la casa della cultura, dell'arte e delle emozioni. Scopri il programma completo su palazzobeltrani.it e sui nostri canali social. Domenica 13 settembre, la magia di Ennio Morricone, celebrata con un emozionante concerto tra musica, cinema e grandi suggestioni.
2: Da oggi il trasloco non è più uno stress. Trasporti e Traslochi De Robertis offre un trasloco in piena serenità, con imballaggi in appositi cartoni, smontaggio e rimontaggio dei vostri arredi, e il trasporto è in tutta Italia. Trasporti e Traslochi De Robertis, goditi il trasloco, al resto ci pensiamo noi. Via Giacomo Salepico 18, Molfetta.
3: La persona speciale sta per compiere gli anni?
4: Sì.
3: Sorprendila con un B-Day in diretta su Radio Selene.
5: Benvenuto su Radio Selene.
4: Grazie.
3: Ogni giorno i tuoi auguri e la tua dedica li facciamo arrivare dritto al cuore di chi ami.
5: E queste persone, che sono degli amici molto importanti per te, dicono semplicemente: sei una persona instancabile. Ti vogliamo bene, ti facciamo tanti tanti auguri.
3: Prenota il tuo B-Day chiamando lo 080 898 1188 oppure scrivi a diretta@radioselene.it.
4: Grazie.
3: B-Day, perché un compleanno condiviso è ancora più speciale. Radio Selene.

0: passione di te, allora cerchi l'unico City SUV More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il City SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
1: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
2: Puoi dirlo forte.
1: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1.000.000 di euro.
2: Sì.
3: E in più hai POS digitale e fisico gratuiti, conto e operazioni a zero e protezioni assicurative incluse.
1: Scegli ora ING Business Banking.
4: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
5: Radio Selene.
6: Nuovi infissi, nuova vita.
7: Scegli anche tu Silvestris Infissi.
6: Partner Schuco e leader nel PVC, il materiale che riduce davvero i consumi.
7: Da oltre 30 anni Silvestris Infissi inquadra i tuoi sogni.
6: Abi sceglie in via Berlino 3236 e nel nuovo impianto produttivo in via Lama di Macina 144.
7: Seguilo sui social.
5: Radio Selene.

televisione, mi è venuta come l'impressione che mi stessero rubando il tempo e che tu mi rubi l'amore. Ma poi ho camminato tanto e fuori c'era un grande sole, che non ho più pensato a tutte queste cose.

0: Vuoi portare Radio Seline sempre con te? Ascoltala in streaming e scopri le frequenze FM della Puglia su www.radioselene.it. A Trani c'è un luogo dove la cultura prende vita ogni giorno. Palazzo delle Arti Beltrani presenta la stagione artistica 2026. Grandi concerti, teatro, jazz, mostre, incontri d'autore ed eventi esclusivi nel cuore della città. Un calendario ricco di emozioni da vivere insieme. Palazzo delle Arti Beltrani, la casa della cultura, dell'arte e delle emozioni. Scopri il programma completo su palazzobeltrani.it e sui nostri canali social. Domenica 13 settembre, la magia di Ennio Morricone, celebrata con un emozionante concerto tra musica, cinema e grandi suggestioni.
1: Tornare conviene. Al rientro, fatti un regalo. Nelle sedi Mercedes-Benz Maldarizia Automotive trovi sconti mai visti. Qualche esempio? La nuova GLA con sconti

0: pilota.
1: Da oggi il trasloco non è più uno stress. Trasporti e Traslochi De Robertis offre un trasloco in piena serenità, con imballaggi in appositi cartoni, smontaggio e rimontaggio dei vostri arredi, e il trasporto è in tutta Italia. Trasporti e Traslochi De Robertis, goditi il trasloco, al resto ci pensiamo noi. Via Giacomo Salepico 18, Molfetta.
2: Non vedo più bene come prima, non vedo i dettagli e non vedo una soluzione.
3: Vedi di andare da Ottica Velò. Ti offre sempre la migliore soluzione qualità-prezzo, con controllo optometrico della vista gratuito, lenti graduate a contatto, solo le migliori tecnologie, assistenza attenta e staff qualificato.
2: Vedo la luce in fondo al tunnel.
3: È Ottica Velò, il tuo nuovo punto di vista. A Bisceglie, via Sacerdote di Leo 106, a Trani, piazza Dottor Alfredo Albanese 50-51 e a Molfetta, via Terlizzi 62.
4: Promo Back to School. Lenti per dispositivi digitali allo stesso prezzo delle lenti tradizionali.
5: Farmacia Santoro ti offre nel suo nuovo centro salute servizi come ECG e Holter in telemedicina, analisi del sangue, test per intolleranze alimentari e allergologici, breath test, Helicobacter e lattosio, consulenza nutrizionale su prenotazione. Orario continuato dal lunedì a sabato, domenica e festivi 8:13. Farmacia Santoro è in via Garibaldi 186 ad Andria. Più servizi, meno stress.

0: Vuoi portare Radio Selene sempre con te? Ascoltala in streaming e scopri le frequenze FM della Puglia su www.radioselene.it.
1: Cosa dice di te la tua casa?
2: ProShop.
1: E il tuo bancomat?
2: ProShop è il mio preferito. Sui prodotti igiene casa e persona è imbattibile. Alle grandi marche a piccoli prezzi, anche degli articoli di bellezza. E poi ci sono sempre tante promozioni.
1: ProShop, la qualità che conviene.
3: Martedì 22 settembre alle 18, Malika Ayane incontra i suoi fan per firmare le copie del suo nuovo album Cicale. Per accedere, acquista il CD presso il punto vendita Media World di Molfetta. Grande da non crederci. Gran Shopping Mongolfiera. Molfetta, strada statale 16, uscita zona industriale.
4: Questa è Radio Selene.

0: 347-7272-274. La tua voce in diretta su Radio Selene.
1: Non vedo più bene come prima, non vedo i dettagli e non vedo una soluzione.
2: Vedi di andare da Ottica Velò. Ti offre sempre la migliore soluzione e qualità-prezzo, con controllo optometrico della vista gratuito. Lenti graduate a contatto, solo le migliori tecnologie, assistenza attenta e staff qualificato.
1: Vedo la luce in fondo al tunnel.
2: È Ottica Velò, il tuo nuovo punto di vista. A Bisceglie, via Sacerdote di Leo 106, a Trani, piazza Dottor Alfredo Albanese 50-51 e a Molfetta, via Terlizzi 62.
3: Promo Back to School. Lenti per dispositivi digitali allo stesso prezzo delle lenti tradizionali.
4: A Trani c'è un luogo dove la cultura prende vita ogni giorno. Palazzo delle Arti Beltrani presenta la stagione artistica 2026. Grandi concerti, teatro, jazz, mostre, incontri d'autore ed eventi esclusivi nel cuore della città. Un calendario ricco di emozioni da vivere insieme. Palazzo delle Arti Beltrani, la casa della cultura, dell'arte e delle emozioni. Scopri il programma completo su palazzobeltrani.it e sui nostri canali social. Domenica 13 settembre, la magia di Ennio Morricone, celebrata con un emozionante concerto tra musica, cinema e grandi suggestioni.
5: Da sempre Iveco è sulla strada con te e il Daily, il veicolo commerciale più versatile della sua categoria, accompagna da sempre generazioni di professionisti e ancora oggi è simbolo di affidabilità, robustezza e versatilità.
6: Iveco Daily cabinato e Iveco Daily furgone in pronta consegna a tasso zero e terzo anno di garanzia estesa a soli 99 euro fino al 30 settembre, salvo approvazione Iveco Capital. Offerta valida presso la concessionaria Iveco di Pinto ed Alessandro a Putignano e Bari. Info di pintodalessandro.it.
7: La risposta è sempre Daily.
8: Com'è che si dice? Chi si ferma è perduto? Allora muoviti, anzi promuoviti su Radio Selene. Vuoi diffondere il tuo brand, promuovere la tua attività e i tuoi eventi in tutta la Puglia? Fallo con Radio Selene. Scopri come e di più chiamando Radio Selene allo 080 898 6442.

fa brutto, beh certo, ma non aver pietà è una forma di rispetto. Dopo tutto, tu sei una goccia quando cade con tutti i suoi cerchi, e nelle luci delle strade riesco a rivedermi. Chi non ti apprezza sa

0: Amici, buona domenica. Tra poco inizierà una nuova puntata di Rewind, un programma che vi riporta indietro nel tempo a rivivere le notizie più belle, curiose, divertenti di cui abbiamo parlato in questa settimana con tutti gli speaker di Radio Selene. Prima però vi voglio parlare di novità, e di novità buone buone. Se vi piacciono le novità gustose, dovete assolutamente assaggiare i nuovi biscotti Ottimini di Vella, senza zuccheri aggiunti, cioccolato e avena. Fonte di fibre, con la leggerezza dell'avena e con il gusto del cioccolato, sono perfetti a colazione e in ogni pausa. Fate un pieno di buon umore e vitalità con gli Ottimini di Vella senza zuccheri aggiunti, nella nuova versione con cioccolato e avena, e che si aggiungono alle altre versioni della linea Ottimini senza zuccheri aggiunti, integrali e ai 7 cereali. Scoprite di più sulle pagine social e su divella.it. Divella, passione mediterranea nel mondo.
1: Questa è Radio Selene.

0: Radio Selene.
1: Radio Selene.
0: La colonna sonora delle tue giornate. Nel weekend di Radio Selene c'è Rewind.
2: Amici di Radio Selene, buona domenica! Qui è Rebecca Epifani che vi parla, pronta per vivere con voi questo pomeriggio. Un pomeriggio fatto da emozioni contrastanti. Chi per ultimo dichiara finite le ferie? Chi è a casa magari prova a fare un po' un cambio stagione? Azzardo! E chi in viaggio vivrà questa puntata di Rewind? Vi portiamo indietro nel tempo, riviviamo questa settimana vissuta con tutte le voci di Radio Selene. Sì, perché questo programma ci permette di stare tutti insieme. Un programma eccezionale proprio per questo, perché potete ascoltare tutti i componenti dello staff di Radio Selene e tutte le notizie più belle, curiose, divertenti di cui abbiamo chiacchierato in questa settimana. Lo rifacciamo appunto riavvolgendo il nastro in questo appuntamento speciale che sta per partire. Prima di farlo, prima di dare il via alla musica, voglio ringraziare per la collaborazione in questa puntata di Vella Passione Mediterranea nel mondo. Partiamo!
0: Rewind.

0: Nel weekend di Radio Selene c'è Rewind. Rewind.
1: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV. More than one thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
2: Radio Selene.
3: Nuovi infissi, nuova vita.
4: Scegli anche tu Silvestris Infissi.
3: Partner Schuco e leader nel PVC, il materiale che riduce davvero i consumi.
4: Da oltre 30 anni Silvestris Infissi inquadra i tuoi sogni.
3: Abi sceglie in via Berlino 3236 e nel nuovo impianto produttivo in via Lama di Macina 144.
4: Seguilo sui social.
2: Questa è Radio Selene.

0: Buona domenica a tutti gli amici che sono in nostra compagnia, benvenuti in questo appuntamento speciale Rewind, il programma che vi attende per raccontarvi quello che è già accaduto e quello che accadrà, come per esempio il ritorno tra i banchi di scuola. Già, prima o poi tocca a tutti i ragazzi, noi adulti abbiamo già dato. E i bambini che tornano in classe, come tornano? Con il grembiule o senza? Sentiamo un po' che cosa ci ha raccontato Ilia D'Arpa nel suo appuntamento.
1: Mancano veramente pochi giorni alla riapertura delle scuole. I nostri figli che tornano a scuola, come avete detto, scusate, molti di voi lo so, lo stanno pensando in questo momento, però come sempre, insomma, c'è il rovescio della medaglia, no? Chi piace, chi non piace, ma soprattutto wow, quanti soldi si devono spendere. Sentite un po' che cosa sta accadendo in Salento, perché il ritorno a scuola quest'anno porta una novità che sta facendo discutere tra l'altro parecchie famiglie. Dunque, l'istituto comprensivo ha deciso di salutare il classico grembiule, ve lo ricordate? Quello blu con il fioccone nero, quello bianco con il fioccone rosa per noi bimbe. E hanno deciso di introdurre una vera e propria divisa scolastica con un set minimo dal costo di circa 40 euro. La divisa praticamente ha ovviamente anche i suoi sostenitori, no? Perché tutti pensano tutti vestiti allo stesso modo, quindi meno differenza tra chi ovviamente può permettersi, che ne so, abiti, scarpe firmate e chi no, quindi maggiore senso di appartenenza alla scuola e magari anche meno discussioni la mattina davanti all'armadio. Ma il problema è proprio il costo, perché 40 euro per un bambino possono sembrare una cifra possibile, ma pensate un po' magari a uno che ha non un figlio ma due, tre, e poi zaini e quaderni e libri e tutto quello che comporta la scuola, e lì ovviamente, insomma, il conto comincia a salire. Quindi se la divisa nasce per rendere tutti uguali, qui c'è un peso troppo forte sul bilancio familiare. E allora, voglio girare la domanda a voi. Sì, lo so che mi state ascoltando, e quindi, secondo voi a scuola, meglio la divisa uguale per tutti? Il vecchio grembiule? Ve lo ricordate? Oppure ognuno, secondo voi, dovrebbe essere libero di vestirsi come vuole? Mauro da Brindisi mi scrive: per me il vecchio grembiule era perfetto, economico, pratico, proteggeva i vestiti sotto e mettevi quello che volevi. Ma perché complicare le cose così semplici?
2: Nel weekend di Radio Selene c'è Rewind.

Benvenuti nel nostro spazio della domenica. Questo è Rewind, il programma che riavvolge il nastro e recupera le notizie più belle, interessanti, curiose della settimana, e lo rifacciamo insieme a tutti gli speaker di Radio Selene. Sì, perché questo è l'unico programma che ci vede tutti uniti. Potete ascoltare tutte le voci della radio, perché sappiamo che non è che potete stare H24 con noi. Qualcuno sì lo fa, però chi non può, in questo unico appuntamento può riascoltare un po' tutto quello che è accaduto. E Rewind vi aspetta ogni weekend, il sabato e la domenica, dalle 18 alle 20. Il prossimo weekend tornerà a condurre il tutto la voce, la nostra voce, unica ed inimitabile, quella di Maria Rita Minoia.

0: WhatsApp,
1: invia un vocale su WhatsApp 347-7272-274. Radio Selene.
2: Tornare conviene. Al rientro, fatti un regalo. Nelle sedi Mercedes-Benz Maldarizia Automotive trovi sconti mai visti. Qualche esempio?

0: Fiera del Levante per l'89esima campionaria con il Maldarizzi Mobility Mall. Maldarizzi Automotive, il tuo copilota. Farmacia Santoro ti offre nel suo nuovo centro salute servizi come ECG e Holter in telemedicina, analisi del sangue, test per intolleranze alimentari e allergologici, breath test, Helicobacter e lattosio, consulenza nutrizionale su prenotazione. Orario continuato dal lunedì a sabato, domenica e festivi 8-13. Farmacia Santoro è in via Garibaldi 186 ad Andria. Più servizi, meno stress.
1: Da sempre Iveco è sulla strada con te e il Daily, il veicolo commerciale più versatile della sua categoria, accompagna da sempre generazioni di professionisti e ancora oggi è simbolo di affidabilità, robustezza e versatilità.
2: Iveco Daily cabinato e Iveco Daily furgone in pronta consegna a tasso zero e terzo anno di garanzia estesa a soli 99 euro fino al 30 settembre, salvo approvazione Iveco Capital. Offerta valida presso la concessionaria Iveco di Pinto ed Alessandro a Putignano e Bari. Info di pintodalessandro.it.
3: La risposta è sempre Daily.
4: Com'è che si dice? Chi si ferma è perduto? Allora muoviti, anzi promuoviti su Radio Selene. Vuoi diffondere il tuo brand, promuovere la tua attività e i tuoi eventi in tutta la Puglia? Fallo con Radio Selene. Scopri come e di più chiamando Radio Selene allo 080 898 6442.

0: Questa è Radio Selenium.
1: Questo programma è offerto da Divella, passione mediterranea nel mondo.

Benvenuti all'interno del nostro appuntamento, questo è Rewind. Ripercorriamo quello che è accaduto in questa settimana. Tra le tante cose che sono successe, c'è una focaccia pugliese che ha fatto un bel viaggio e sapete dove è approdata? È approdata alla Mostra del Cinema di Venezia. Tra poco sentiamo che cosa è accaduto e sarà Mariano Pizzarelli a raccontarcelo. State con noi.

0: parliamo di cose buone da mangiare. Tra un brano e l'altro magari qualcuno starà stuzzicando proprio in questo momento un bel pezzo di focaccia, che comunque la domenica ci sta molto molto bene. Sapete dove sta bene anche la focaccia? Alla Mostra del Cinema di Venezia. È arrivata lì, quella biscegliese in particolar modo, sicuramente a, ecco, conquistare molti cuori. Ma che cosa è accaduto? Ce lo racconta e ce lo ha raccontato in questa settimana Mariano Pizzarelli nel suo appuntamento. Ascoltiamo com'è andata.
1: Ora dell'aperitivo, come dicevo poco fa, aperitivo magari con una focaccia, magari con una focaccia di Bisceglie, dicevo, che è diventata protagonista alla Mostra del Cinema di Venezia. Tra i protagonisti di questo evento dedicato alle eccellenze agroalimentari pugliesi, si chiama Puglia On Screen, gusto e set dal cuore del Mediterraneo, sulla terrazza dell'Hotel Excelsior al Lido di Venezia, quindi un posto veramente importante per la focaccia di Bisceglie. È stata inserita nell'isola tematica all'angolo del forno, la specialità biscegliese presentata con il marchio PAT, che sarebbe prodotti agroalimentari tradizionali italiani, che rimarcano quelle che sono le tradizioni del territorio e della sua comunità. Bisceglie ha diversi prodotti importanti esportati, io penso al sospiro, essendo un grande amante del dolce, e la focaccia, che con la sua come dire ortodossia, nella sua ricetta perfetta, quella con la semola, le patate, con ovviamente il pomodoro, le olive, tutto quello che conosciamo, è stata proposta nella sua versione tradizionale senza adattamenti, quindi non è che hanno fatto, che ne so, hanno messo la stracciatella, niente, pulita come dovrebbe essere, con l'obiettivo di preservarne identità e appunto caratteristiche. Diciamo, questa focaccia è stata affiancata al pane di Altamura DOP, ai taragli alle friselle, le orecchiette artigianali e poi le bontà dell'orto, salumi, formaggi, olio extravergine di oliva. A me è venuta fame, quindi buona focaccia a tutti, dai che ce la godiamo.
2: Rewind.

Vuoi portare Radio Selene sempre con te? Ascoltala in streaming e scopri le frequenze FM della Puglia su www.radioselene.it.

0: Eccoci ancora qui all'interno del nostro appuntamento di questa domenica. Ciao a tutti coloro che sono in viaggio, in auto, a quelli che sono al mare, a quelli che sono a casa a riordinare un po' di cose, lo fanno con la nostra musica. Vi porto a Venezia perché questa è stata la settimana della Biennale, della Mostra del Cinema di Venezia. Sono accadute tante cose e c'è stata anche una quota pugliese, una bella partecipazione di un regista, di un attore, ma ci racconta tutto nel dettaglio la nostra Gaia. Sentite.
1: E parlando della Mostra del Cinema di Venezia, che detta così sembra lunghissima, però alla fine è a Venezia, questo Leone d'Oro noi lo aspettiamo ogni settembre, almeno io amante del cinema lo aspetto ogni settembre per vedere i red carpet, per vedere le premiazioni. E entriamo nel vivo con due titoli pugliesi che stanno facendo molto parlare. Allora c'è l'andriese Riccardo Scamarcio, famosissimo, che è protagonista di Figli della Scimmia, un'opera di Tommaso Landucci, che è una storia di paternità fragile, di desideri inespressi e legami che rischiano di travolgere un'intera famiglia. Ma in concorso arriva anche l'attesissimo L'Estranea di Paolo Strippoli, coratino, classe 93, che porta un horror familiare dove un segreto torna a reclamare il suo prezzo. E nel cast c'è Jasmine Trinca, Adriano Giannini, Valeria Bruni Tedeschi. E anche se al momento non c'è ancora una data ufficiale, comunque per tutti i film in gara per il Leone d'Oro, anche questo è destinato ad arrivare nei cinema dopo Venezia. E quindi noi lo aspettiamo in sala, curiosi di vedere cosa ha combinato questo regista coratino.
2: Rewind.

0: Nel weekend di Radio Selene c'è Rewind. Rewind. Radio Selene Notizie.
1: Buonasera dalla redazione.
2: Nuova escalation in Medio Oriente con gli Houthi che rivendicano un attacco contro una base militare nel sud dell'Arabia Saudita. I ribelli yemeniti sostenuti dall'Iran affermano di aver utilizzato missili balistici e droni contro depositi di armi e centri di comando. Resta intanto chiuso l'oleodotto saudita East West, colpito nei giorni scorsi da droni provenienti dall'Iraq. Uno stop che aumenta le tensioni sul mercato internazionale del petrolio.
1: Cresce la tensione in Ucraina dopo i nuovi attacchi russi a ridosso del confine con la Polonia. Un drone ha colpito la linea ferroviaria utilizzata dai collegamenti con Varsavia, mentre è stato evacuato anche un convoglio sul quale viaggiava l'ex premier britannico Boris Johnson. Kiev avverte gli alleati che la Russia è ormai alle porte dell'Europa. Intanto Trump chiede a Zelensky di fermare gli attacchi alle infrastrutture russe del diesel, mentre Mosca non esclude nuovi colloqui trilaterali a ottobre.
2: Veniamo in Italia con la cronaca. Omicidio nel Padovano, dove un uomo di 70 anni ha ucciso la suocera di 97 con cui viveva. È accaduto a Villa Tora di Saunara. Secondo le prime ricostruzioni, l'uomo avrebbe soffocato l'anziana, affetta da diverse patologie, mettendole un sacchetto sul capo. Al momento dell'omicidio i due erano soli nell'abitazione. Sul posto sono intervenuti i carabinieri e il magistrato, mentre sono in corso le procedure per l'arresto del settantenne.
1: Economia. Il governo prepara la prossima manovra tra prudenza sui conti e nuovi interventi per famiglie e lavoratori. Giorgetti rilancia l'ipotesi di una flat tax al 5% sugli aumenti di stipendio riconosciuti ai giovani e punta a ridurre la pressione fiscale sul ceto medio. Il ministro richiama però alla necessità di tenere sotto controllo il debito dopo il rialzo dei tassi. Sul fronte del caro carburanti restano allo studio aiuti mirati alle fasce più in difficoltà.
2: E da domani riparte l'anno scolastico per milioni di studenti italiani. Dopo i primi rientri dei giorni scorsi, dal 14 settembre torneranno sui banchi gli alunni di numerose regioni, mentre la campanella suonerà nei giorni successivi nel resto del paese fino al 17 settembre. Tra le novità dell'anno scolastico 2026-2027 arrivano i nuovi programmi per infanzia, elementari e medie e debutta la sperimentazione di liceo matematico in 100 istituti italiani.
1: Siamo allo sport. Kimi Antonelli trionfa nel Gran Premio di Spagna di Formula 1. Sul nuovo circuito cittadino di Madrid, il pilota italiano della Mercedes conquista la vittoria davanti a Max Verstappen e Lando Norris. Giornata più difficile per le Ferrari, rimaste fuori dal podio. Torna in campo questa sera l'Italia agli europei di pallavolo maschile alle 21.05. Gli azzurri di Fefe De Giorgi affrontano la Slovacchia alla Palapanini di Modena, dopo un avvio perfetto nel torneo. Per il calcio, la quarta di Serie A in campo Napoli-Bologna, che precede Sassuolo-Juventus.
2: Questa era l'ultima notizia, grazie per averci seguito e un buon proseguimento di serata.
0: Stai ascoltando Radio Selene.
3: Ti piace leggere? Segui i consigli di lettura proposti dalla libreria Vecchie Segherie Mastro Totaro, Mondadori Bookstore di Bisceglie. Ogni giovedì alle 10.30 con Viviana Peloso su Radio Selene.
4: Martedì 22 settembre alle 18, Malika Ayan incontra i suoi fan per firmare le copie del suo nuovo album Cicale. Per accedere, acquista il CD presso il punto vendita Media World di Molfetta. Grande da non crederci. Gran Shopping Mongolfiera. Molfetta, strada statale 16, uscita zona industriale.
5: Cosa dice di te la tua casa?
6: ProShop.
5: E il tuo bancomat?
6: ProShop è il mio preferito. Sui prodotti igiene casa e persona è imbattibile. Alle grandi marche a piccoli prezzi, anche degli articoli di bellezza. E poi ci sono sempre tante promozioni.
5: ProShop, la qualità che conviene.
0: Radio Selene.

0: Tra un brano e l'altro, amici, in settimana vi ho chiesto: ma se poteste finire in un cartone animato, in che cartone animato finireste? Abbiamo giocato con la fantasia e ripercorriamo quello che è accaduto. Rewind. Parliamo di cartoni animati che incontrano il mondo del cinema. Ci sono queste sperimentazioni che mi piacciono moltissimo. Perché? Perché ci portano su un piano diverso, finalmente. Grazie ad un live action, gli attori recitano come se fossero parte di un cartone animato. E poi c'è la parte animata, la sezione del cartone, che fa parte del film. Ci sono diversi casi, già in passato, che hanno fatto grande successo. Per esempio Space Jam della Warner Bros., in cui Michael Jordan doveva avere a che fare con i personaggi dei Looney Tunes in versione cartone animato, ma Michael Jordan era in carne ed ossa. E questo è il caso del nuovo film Coyote vs Acme, dove abbiamo appunto Willy il Coyote che all'interno di un film addirittura denuncerà l'azienda che fornisce lui dei prodotti, che però non riescono a fargli catturare Bip Bip e quindi farà causa all'azienda. Veramente una trama surreale ma molto divertente. E poi ce n'è un altro film, Come d'Incanto, non so se lo avete mai visto. C'è Giselle, che è una principessa delle fiabe, che però a causa di un incantesimo, a causa di una strega malvagia, finisce in un posto remoto, bruttissimo, violento, crudele. La Terra viene proprio mandata sulla Terra, sul nostro pianeta, e lei è spaventata e cerca solo di tornare nel suo mondo delle fiabe. La mia domanda di oggi allora è questa: se voi, amici in ascolto, poteste finire in un cartone animato, uno dei vostri preferiti, in quale cartone vorreste finire e perché? Allora, da Mesagni ci scrivono: sì, vorrei finire in Gigantosaurus. Devo dire che mi manca, purtroppo. Adesso andrò a studiare, perché è un cartone che purtroppo non conosco. E poi ancora c'è chi ci scrive da Molfetta: beh sì, io vorrei finire in Lupin, unico, ironico e fantasioso. E poi abbiamo ancora chi ci dice: io vorrei finire in qualsiasi cartone animato possibile, purché io sia invisibile. Bello, mi piace. E poi abbiamo una nota vocale da Ceglie. Vito.
1: Buongiorno Radio Salene, buongiorno.
0: Buongiorno. Cos'è?
1: Se fosse stato possibile, mi sarebbe piaciuto partecipare al cartone Gigi la Trottola.
0: Voilà.
1: Perché amo tanto il basket, amo tanto praticare tanto sport, ma soprattutto la biancheria, scusate.
0: Ancora,
1: buon pomeriggio e buona giornata a tutti.
0: Ma cosa succede in Gigi la Trottola? Scusate, mi sa che devo andare a studiare anche questo cartone qui. Continuiamo a parlare di cartoni animati che si fondono a film. Ce ne sono diversi nella storia. Per esempio, chi ha incastrato Roger Rabbit con quella Jessica Rabbit, quella femme fatale che dice: ma io non sono cattiva, è che mi disegnano così. Che meraviglia. Nota vocale.
2: Buongiorno Rebecca, buongiorno Radio Selene. Sono Arianna da Brindisi. Al momento, ciao. Sincera, vorrei finire in Frozen per stare al freddo e al gelo con Elsa e Anna nel loro castello di ghiaccio.
0: Mi sa che ci uniremo un po' tutti, ci hai dato uno spunto.
3: Nel weekend di Radio Selene c'è Rewind.

0: Amici, nei nostri spazi in settimana ci piace fare delle sorprese a delle persone a voi care. Parliamo dei B-Day. Il B-Day è una rubrica che si svolge su Radio Selene ogni mattina alle 11.30 e ogni pomeriggio alle 17.30 ed è una rubrica che prevede una chiamata in diretta a sorpresa ad uno dei vostri familiari o amici che compie gli anni. Facciamo una vera e propria sorpresa di compleanno, solo che per realizzare tutto questo abbiamo bisogno della vostra collaborazione. Allora prenotate una sorpresa, prenotate un B-Day chiamando lo 080 898 1188 in orario di ufficio e prenotate la vostra sorpresa di auguri.
1: Sheesh. Girl, I'm about to have

0: Amici, vi piacciono le novità buone buone? Allora dovete assolutamente assaggiare i nuovi biscotti Ottimini di Vella, senza zuccheri aggiunti, cioccolato e avena. Fonte di fibre, con la leggerezza dell'avena e con il gusto del cioccolato, sono perfetti a colazione e in ogni pausa. Fate un pieno di buon umore e vitalità con gli Ottimini di Vella senza zuccheri aggiunti, nella nuova versione con cioccolato e avena, che si aggiungono alle altre versioni della linea Ottimini senza zuccheri aggiunti integrali e ai 7 cereali. Scoprite di più sulle pagine social e su divella.it. Divella, passione mediterranea nel mondo.
1: Questa è Radio Seleni.
2: Da sempre Iveco è sulla strada con te e il Daily, il veicolo commerciale più versatile della sua categoria, accompagna da sempre generazioni di professionisti e ancora oggi è simbolo di affidabilità, robustezza e versatilità.
3: Iveco Daily cabinato e Iveco Daily furgone in pronta consegna a tasso zero e terzo anno di garanzia estesa a soli 99 euro fino al 30 settembre, salvo approvazione Iveco Capital. Offerta valida presso la concessionaria Iveco di Pinto ed Alessandro a Putignano e Bari. Info di pintodalessandro.it.
4: La risposta è sempre Daily.
5: Non vedo più bene come prima, non vedo i dettagli e non vedo una soluzione.
6: Vedi di andare da Ottica Velò. Ti offre sempre la migliore soluzione qualità-prezzo, con controllo optometrico della vista gratuito. Lenti graduate e a contatto, solo le migliori tecnologie, assistenza attenta e staff qualificato.
5: Vedo la luce in fondo al tunnel.
6: È Ottica Velò, il tuo nuovo punto di vista. A Bisceglie, via Sacerdote di Leo 106, a Trani, piazza Dottor Alfredo Albanese 50-51 e a Molfetta, via Terlizzi 62.
7: Promo Back to School. Lenti per dispositivi digitali allo stesso prezzo delle lenti tradizionali.
8: Farmacia Santoro ti offre nel suo nuovo centro salute servizi come ECG e oltre in telemedicina, analisi del sangue, test per intolleranze alimentari e allergologici, breath test, Helicobacter e lattosio, consulenza nutrizionale su prenotazione. Orario continuato dal lunedì a sabato, domenica e festivi 8:13. Farmacia Santoro è in via Garibaldi 186 ad Andria. Più servizi, meno stress.
9: Tornare conviene. Al rientro, fatti un regalo. Nelle sedi Mercedes-Benz Maldarizia Automotive.

0: Fiera del Levante per l'89esima campionaria con il Maldarizzi Mobility Mall. Maldarizzi Automotive, il tuo copilota.
1: Com'è che si dice? Chi si ferma è perduto? Allora muoviti, anzi promuoviti su Radio Selene. Vuoi diffondere il tuo brand, promuovere la tua attività e i tuoi eventi in tutta la Puglia? Fallo con Radio Selene. Scopri come e di più chiamando Radio Selene allo 080 898 6442.

0: Questa è Radio Seleni.
1: Questo programma è offerto da Divella, passione mediterranea nel mondo.

Amici, oggi è domenica. Questo che cosa significa? Significa che domani si torna a lavorare. C'è chi non si è fermato nemmeno oggi, se proprio vogliamo dirla tutta. Però quanti di voi desidererebbero domani restare a casa? O la faccio più in grande, avrebbero voglia di lavorare non 5 giorni su 7, non 6 giorni su 7, ma magari un giorno su 7, solo una volta a settimana. È una cosa che si può fare? Pensate che in Puglia c'è chi ha deciso di farlo realmente, una storia di coraggio e di forse resilienza. Ne parliamo tra poco con Mariano Pizzarelli.

0: buona domenica a tutti coloro che sono in nostra compagnia. Lo so che domani tornare al lavoro per molti è un pensiero malinconico. E se vi dicessi che c'è chi ha pensato di lavorare un solo giorno a settimana, che cosa mi direste? Ma come si fa, probabilmente? Come si fa? Ce lo racconta Mariano Pizzarelli. Proprio lui ha condiviso questa notizia in settimana con i nostri ascoltatori e io voglio farla riascoltare anche agli amici del weekend.
1: E vi voglio fare una domanda: si può tenere secondo voi aperta una pizzeria solamente un giorno alla settimana? Io ve la faccio perché mi sono fatto questa domanda leggendo questa notizia. Andiamo a San Pancrazio Salentino, quindi siamo nel Brindisino. La famiglia Schito ha scelto di aprire la propria pizzeria, si chiama Luna Vieni, solo il sabato sera. Loro sono in due titolari, marito e moglie, con 5 figlie. Dicono che non facevano altro che correre e le figlie li vedevano solo di spalle davanti al forno e si sono detti: basta, la famiglia viene prima di tutto. Per cui, in un mondo che insegue il profitto a ogni costo, i titolari vogliono far quadrare i conti anche con i desideri. Dicono: ci accontenteremo di poco, vivremo dell'oggi e poi durante la settimana staremo insieme come famiglia, quindi faremo i compiti, litigheremo, rideremo, coltiveremo passioni, allenamenti, legami e faremo gli impasti con calma, perché i grani hanno bisogno almeno di 48 ore, poi il sabato accenderemo il forno e inviteremo il mondo a casa nostra. Dice: guadagneremo meno? Forse, però recupereremo il nostro essere famiglia. Ok, poi c'è una cosa bella, che le figlie li aiutano in pizzeria la sera, il sabato sera, fanno da camerieri. Ecco, mettiamola così. Si sfamano in 7, quindi dove avrebbero potuto mangiare in 5 o in 4, ne mangiano in 7 e loro sono contenti così. Che dire? Che coraggio!
2: Rewind.

0: di chiudere il nostro appuntamento, amici, voglio farvi rivivere un momento che ci riporta al beach tour vissuto appunto in spiaggia. In spiaggia ho fatto dei sondaggi sotto agli ombrelloni e la domanda che ho posto in una delle nostre tappe era questa: ma prestare dei soldi ad amici o parenti è una cosa saggia o alla fine si rischia di bisticciare? È una cosa giusta? Che cosa ne pensate? Voi pensate alla risposta, io vi faccio ascoltare quello che ci hanno detto proprio gli amici presenti a mare. Si possono prestare dei soldi ad amici o parenti?
1: È utile, perché comunque in famiglia rimane lì, ecco, quindi se c'è una cosa che serve si fa.
2: Allora, innanzitutto dipende dal rapporto di amicizia, di parentela, diciamo, se è sincero, e quindi ovviamente uno si sente poi di aiutare nel caso uno ha bisogno. Il problema è che prima devo trovare i soldi io.
3: Sì, sono d'accordo, aggiungo solamente che è anche importante capire il fine dei soldi che presti.
4: Allora, si può fare, ma solo se effettivamente c'è una necessità evidente, se no diciamo meglio di no, perché effettivamente si possono rovinare i rapporti.
5: Allora, si può fare e si deve fare quando c'è una certa necessità.
6: Si può fare teoricamente, occorre farla in maniera corretta, con un bonifico parlante, appositamente con una causale appropriata.
7: Se la persona contraccambia, perché no?
8: Assolutamente no. Perché si rovinano sicuramente i rapporti tra i parenti, con gli amici, e poi diventa difficile recuperare quello che tu hai dato. Quindi io sono completamente contrario.
9: Sì e no, dipende. Prestito, però poi recuperare queste cifre prestate può mettere a repentaglio anche il rapporto.
10: Se si conosce bene la persona, perché no? Se prestano insomma anche loro fiducia, ben venga insomma.
11: Devi comunque avere una certa fiducia nella persona a cui decidi di prestare dei soldi, e chiaramente bisogna avere la possibilità di poterglieli prestare.
12: Nel weekend di Radio Selene c'è Rewind.

0: Si chiude così la puntata della domenica di Rewind. Amici, grazie a tutti per essere stati in nostra compagnia. Vi ricordo che l'appuntamento vi attende ogni weekend, ogni sabato ed ogni domenica dalle 18 alle 20. Lo rifacciamo, riviviamo il meglio della settimana con tutte le voci di Radio Selene. A proposito di voci, torna Maria Rita Minoia a condurre il programma proprio dal prossimo weekend e torna anche dalle sue ferie, quindi la accogliamo a partire da domani mattina nuovamente per darci il primo buongiorno della giornata. Grazie a tutti voi, buona domenica, noi ci sentiamo domani, io vi aspetto Rebecca Epifani dalle 11 alle 13, dal lunedì al venerdì. Prima di salutare tutti quanti, io voglio ringraziare chi ha partecipato e ha collaborato alla realizzazione di questa puntata, e quindi grazie a Divella, passione mediterranea nel mondo. Buona domenica, buon weekend, a domani, ciao.
1: Rewind.
2: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
3: Puoi dirlo forte.
2: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro.
3: Sì.
4: E in più hai POS digitale e fisico gratuiti, conto e operazioni a zero e protezioni assicurative incluse.
2: Scegli ora ING Business Banking.
4: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
5: Radio Selene.
6: Ami i libri? Segui i consigli di lettura proposti dalla libreria Vecchie Segherie Mastro Totaro, Mondadori Bookstore di Bisceglie. Ogni giovedì alle 10.30 con Viviana Peloso su Radio Selene.
7: Cosa dice di te la tua casa?
8: ProShop.
7: E il tuo bancomat?
8: ProShop è il mio preferito. Sui prodotti igiene casa e persona è imbattibile. Alle grandi marche a piccoli prezzi, anche degli articoli di bellezza. E poi ci sono sempre tante promozioni.
7: ProShop, la qualità che conviene.
9: Martedì 22 settembre alle 18, Malika Ayane incontra i suoi fan per firmare le copie del suo nuovo album Cicale.
10: Ti odio e ti amo.
9: Per accedere, acquista il CD presso il punto vendita Media World di Molfetta. Grande da non crederci. Gran shopping mongolfiera. Molfetta, strada statale 16, uscita zona industriale.
11: Radio Selene. Radio Selene. Radio Selene. Radio Selene. La colonna sonora delle tue giornate ora ti porta avanti e indietro nel tempo con Vivi e Rivivi. Un viaggio musicale dagli anni 60 ad oggi. Rivivi il 2003.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Vivi e rivivi. Un viaggio musicale dagli anni 60 ad oggi. Rivivi il 2014.

0: Vivi e rivivi torna tra poco, qui su Radio Selene.
1: Da sempre Iveco è sulla strada con te e il Daily, il veicolo commerciale più versatile della sua categoria, accompagna da sempre generazioni di professionisti e ancora oggi è simbolo di affidabilità, robustezza e versatilità.
2: Iveco Daily cabinato e Iveco Daily furgone in pronta consegna a tasso zero e terzo anno di garanzia estesa a soli 99 euro fino al 30 settembre, salvo approvazione Iveco Capital. Offerta valida presso la concessionaria Iveco di Pinto ed Alessandro a Putignano e Bari. Info di pintodalessandro.it.
3: La risposta è sempre Daily.
4: Farmacia Santoro ti offre nel suo nuovo centro salute servizi come ECG e Holter in telemedicina, analisi del sangue, test per intolleranze alimentari e allergologici, breath test, Helicobacter e lattosio, consulenza nutrizionale su prenotazione. Orario continuato dal lunedì a sabato, domenica e festivi 8-13. Farmacia Santoro è in via Garibaldi 186 ad Andria. Più servizi, meno stress.
5: A Trani c'è un luogo dove la cultura prende vita ogni giorno. Palazzo delle Arti Beltrani presenta la stagione artistica 2026. Grandi concerti, teatro, jazz, mostre, incontri d'autore ed eventi esclusivi nel cuore della città. Un calendario ricco di emozioni da vivere insieme. Palazzo delle Arti Beltrani, la casa della cultura, dell'arte e delle emozioni. Scopri il programma completo su palazzobeltrani.it e sui nostri canali social. Domenica 13 settembre, la magia di Ennio Morricone, celebrata con un emozionante concerto tra musica, cinema e grandi suggestioni.
6: Tornare conviene. Al rientro, fatti un regalo. Nelle sedi Mercedes-Benz Maldarizia Automotive.

0: del Levante per l'89esima campionaria con il Maldarizzi Mobility Mall. Maldarizzi Automotive, il tuo copilota.
1: Com'è che si dice? Chi si ferma è perduto? Allora muoviti, anzi promuoviti su Radio Selene. Vuoi diffondere il tuo brand, promuovere la tua attività e i tuoi eventi in tutta la Puglia? Fallo con Radio Selene. Scopri come e di più chiamando Radio Selene allo 080 898 6442.

0: Questa è Radio Selene. Vivi e rivivi.
1: Vivi e rivivi.
0: Rivivi il 2016.

Vivi e rivivi torna tra poco qui su Radio Selene. We were just

0: torna tra poco, qui su Radio Selene. Ti andrebbe di leggere un libro nuovo e interessante? Segui i consigli di lettura proposti dalla libreria Vecchie Segherie Mastro Totaro, Mondadori Bookstore di Bisceglie. Ogni giovedì alle 10.30 con Viviana Peloso su Radio Selene. Cosa dice di te la tua casa?
1: ProShop.
0: E il tuo bancomat?
1: ProShop è il mio preferito. Sui prodotti igiene casa e persona è imbattibile. Alle grandi marche a piccoli prezzi, anche degli articoli di bellezza. E poi ci sono sempre tante promozioni.
0: ProShop, la qualità che conviene. Questa è Radio Selene. Vivi e rivivi. Un viaggio musicale dagli anni 60 ad oggi su Radio Selene.

0: Vivi e Rivivi torna tra poco, qui su Radio Selene.
1: Non vedo più bene come prima, non vedo i dettagli e non vedo una soluzione.
2: Vedi di andare da Ottica Velò. Ti offre sempre la migliore soluzione qualità-prezzo, con controllo optometrico della vista gratuito. Lenti graduate e a contatto, solo le migliori tecnologie, assistenza attenta e staff qualificato.
1: Vedo la luce in fondo al tunnel.
2: È Ottica Velò, il tuo nuovo punto di vista. A Bisceglie, via Sacerdote di Leo 106, a Trani, piazza Dottor Alfredo Albanese 50-51 e a Molfetta, via Terlizzi 62.
3: Promo Back to School. Lenti per dispositivi digitali allo stesso prezzo delle lenti tradizionali.
4: Tornare conviene. Al rientro, fatti un regalo. Nelle sedi Mercedes-Benz Maldarizia Automotive trovi

0: del Levante per l'89esima campionaria con il Maldarizzi Mobility Mall. Maldarizzi Automotive, il tuo copilota.
1: Da oggi il trasloco non è più uno stress. Trasporti e Traslochi De Robertis offre un trasloco in piena serenità, con imballaggi in appositi cartoni, smontaggio e rimontaggio dei vostri arredi, e il trasporto è in tutta Italia. Trasporti e Traslochi De Robertis, goditi il trasloco, al resto ci pensiamo noi. Via Giacomo Salepico 18, Molfetta.
2: Una persona speciale sta per compiere gli anni?
3: Sì.
2: Sorprendila con un B-Day in diretta su Radio Selene.
4: Auguri per il tuo compleanno, Aurora, e soprattutto benvenuta su Radio Selene.
2: Ogni giorno i tuoi auguri e la tua dedica li facciamo arrivare dritto al cuore di chi ami.
4: E c'è un messaggio bellissimo. Dice: in questo giorno d'inverno sei sbocciata come una rosa nel deserto per poi fiorire nella mia vita.
2: Prenota il tuo B-Day chiamando lo 080 898 1188 oppure scrivi a diretta@radioselene.it.
3: Sono senza parole.
2: B-Day, perché un compleanno condiviso è ancora più speciale.

Questa è Radio Selenio. Vivi e rivivi un viaggio nella musica. Rivivi il 2017.

0: Vivi e Rivivi torna tra poco, qui su Radio Selene.
1: Nuovi infissi, nuova vita.
2: Scegli anche tu Silvestris Infissi.
1: Partner Schuco e leader nel PVC, il materiale che riduce davvero i consumi.
2: Da oltre 30 anni Silvestris Infissi inquadra i tuoi sogni.
1: A Bisceglie in via Berlino 3236 e nel nuovo impianto produttivo in via Lama di Macina 144.
2: Seguilo sui social.
3: Martedì 22 settembre alle 18 Malika Ayan incontra i suoi fan per firmare le copie del suo nuovo album Cicale. Per accedere, acquista il CD presso il punto vendita Media World di Molfetta. Grande da non crederci. Gran shopping mongolfiera. Molfetta, strada statale 16, uscita zona industriale.
0: Questa è Radio Selene. Viaggia avanti e indietro nel tempo con la musica di Vivi e Rivivi. Rivivi il 2012.

0: Vivi e Rivivi torna tra poco, qui su Radio Selene.
1: Tornare conviene. Al rientro, fatti un regalo. Nelle sedi Mercedes-Benz Maldarizia Automotive trovi

0: Vivante per l'89esima campionaria con il Maldarizzi Mobility Mall. Maldarizzi Automotive, il tuo copilota. Farmacia Santoro ti offre nel suo nuovo centro salute servizi come ECG e Holter in telemedicina, analisi del sangue, test per intolleranze alimentari e allergologici, breath test, Helicobacter e lattosio, consulenza nutrizionale su prenotazione. Orario continuato dal lunedì a sabato, domenica e festivi 8-13. Farmacia Santoro è in via Garibaldi 186 ad Andria. Più servizi, meno stress.
1: Da sempre Iveco è sulla strada con te e il Daily, il veicolo commerciale più versatile della sua categoria, accompagna da sempre generazioni di professionisti e ancora oggi è simbolo di affidabilità, robustezza e versatilità.
2: Iveco Daily cabinato e Iveco Daily furgone in pronta consegna a tasso zero e terzo anno di garanzia estesa a soli 99 euro fino al 30 settembre, salvo approvazione Iveco Capital. Offerta valida presso la concessionaria Iveco di Pinto ed Alessandro a Putignano e Bari. Info di pintodalessandro.it.
3: La risposta è sempre Daily.
4: Da oggi il trasloco non è più uno stress. Trasporti e Traslochi De Robertis offre un trasloco in piena serenità con imballaggi in appositi cartoni, smontaggio e rimontaggio dei vostri arredi e il trasporto è in tutta Italia. Trasporti e Traslochi De Robertis, goditi il trasloco, al resto ci pensiamo noi. Via Giacomo Salepico 18, Molfetta.
5: La persona speciale sta per compiere gli anni?
6: Sì.
5: Sorprendila con un B-Day in diretta su Radio Selene. Ogni giorno i tuoi auguri e la tua dedica li facciamo arrivare dritto al cuore di chi ami.
7: Mi sei stata vicino quando ne avevo bisogno. Da tuo nipote un abbraccio forte, ti voglio bene.
6: Grazie.
5: Prenota il tuo B-Day chiamando lo 080 898 1188 oppure scrivi a diretta@radioselene.it.
6: Grazie a voi.
5: B-Day, perché un compleanno condiviso è ancora più speciale.

Radio Selene. Viaggia avanti e indietro nel tempo con la musica di Vivi e Rivivi su Radio Selene.

Radio Selene. Viaggia avanti e indietro nel tempo con la musica di Vivi e Rivivi. Rivivi il 2019.

0: con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.
1: Vivi e rivivi.
2: Vivi e rivivi.
1: Rivivi il 1969.

Il viaggio musicale dagli anni 60 ad oggi è finito, ma torna domani, qui su Radio Selene. Radio Selene, la colonna sonora delle tue giornate, ora ti fa ballare con la musica di DJ Dario Quagliarella.

0: Hai ascoltato la selezione musicale di DJ Dario Quagliarella qui su Radio Selene.
1: WhatsApp?
0: Invia un vocale su WhatsApp 347 7272 274. Radio Selene.

Fifi, il programma che Enzo D'Argento da anni seleziona, preferito da chi ama la musica più cool, solo su Radio Selene.